0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone, che era stato zitto un po', disse allora scommettiamo che

se rollete. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita, la tua roba.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: in collaborazione con il meteo.it. ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia.
6: Alleluia.
5: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E avrà lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci come al solito puntuali all'appuntamento con il Morning Show per incominciare bene la giornata con voi. Grazie a Andrea per un po' di musica, di notizie, di rubriche, di curiosità, insomma come al solito un po' per tutti. Un saluto a tutte le radio collegate, diffusione europea, radio attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Diciamo subito che oggi è mercoledì 12 agosto 2026, 224esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Sant'Ilaria. Il sole è sorto alle 6.16, tramonta alle 20.15. La luna è calante ed è illuminata al 2.6%. Oggi è la giornata internazionale della gioventù. Il proverbio di oggi è anche questo un proverbio abbastanza conosciuto: i poveri s'ammazzano e i signori si abbracciano. Le tensioni che si generano tra le persone in stato di necessità per la propria sopravvivenza danno vita a una serie di duri contrasti per la conquista del poco che è però necessario loro alla sopravvivenza, contrariamente a quanto avviene tra le persone ricche, che sono generalmente in grado di amministrare le situazioni facendo fronte comune. In alcuni casi questo proverbio viene utilizzato per indicare che i ricchi si avvantaggiano della conflittualità dei poveri che, pronti a combattersi tra loro per sopravvivere, metteranno a disposizione i propri servigi a costi più bassi. E non è una bella cosa questa, eh? Assolutamente. Va bene, dai. Iniziamo anche con il primo brano di oggi. Buon ascolto, buon proseguimento e buona colazione insieme a noi.

0: le 7:15.
1: Andiamo subito con la prima parte della storia di questo 12 di agosto e andiamo indietro di soli 2055 anni fa, ovvero sia il 30 a.C., perché proprio in questo giorno, il 12 di agosto, all'età di 39 anni, muore suicida ad Alessandria l'ultima regina dell'antico Egitto. Parliamo di Cleopatra. 1845, prima rappresentazione per Alzira, la nuova opera lirica composta da Giuseppe Verdi. 1851, Isaac Merritt Singer, o Singer forse meglio, ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire. 1883, allo zoo di Amsterdam muore l'ultimo esemplare di quagga, un tipo di zebra originaria del Sudafrica con strisce solo nella parte anteriore del corpo. 1944, all'alba, i soldati nazisti delle SS accerchiano Sant'Anna, frazione di Stazzema, provincia di Lucca, e supportati da collaborazionisti fascisti avviano un rastrellamento di civili, molti dei quali sono sfollati. 1946, viene fondata a Genova la squadra di calcio della Sampdoria. 1953, con un test segreto, l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba all'idrogeno. 1961, militari della Germania Est avviano le operazioni per la chiusura del confine con la zona ovest di Berlino. 1966, l'albergo Astor Tower di Chicago, conferenza stampa per i Beatles con cui John Lennon si scusa per essersi vantato che i Beatles sono più popolari di Cristo. Dice: non sono contro Cristo, contro la religione. Ho detto che avevamo più influenza sui ragazzi di qualsiasi altra cosa, compreso Gesù. 1973, a Barzio, la bresciana Maria Cressari vince la maglia tricolore di ciclismo femminile su strada. 1977, il transatlantico Raffaello salpa dal porto di Genova verso l'Iran, dove diventerà caserma galleggiante della Marina Imperiale. 1978, oltre 100.000 fedeli si radunano in Vaticano per l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che al termine del rito funebre viene sepolto nella Basilica di San Pietro. 1979, fiducia al Senato per il governo Cossiga, che con 153 voti favorevoli e 118 contrari ha le prerogative per governare. Ci fermiamo un attimo, ovviamente, ancora un po' di musica e poi la seconda parte del nostro momento dedicato ovviamente alla storia della giornata in esame. Questo 12 agosto 2026 prosegue con Joe Cocker, You Are So Beautiful.

meraviglioso brano di Joe Cocker che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra bella piacevole mattinata di metà agosto, e quello che stiamo vivendo ovviamente. Continuiamo a raccontare la storia di questo giorno, di questo 12 di agosto, e torniamo al 1982. Muore a Los Angeles per arresto cardiorespiratorio l'attore statunitense Henry Fonda, interprete di successo di oltre 100 film, tra cui C'era una volta il West. Era nato a Grand Island nel Nebraska nel 1905. 1985, un Boeing 747 delle linee aeree giapponese precipita uccidendo 520 persone. Il volo YAL 123 era partito da Tokyo alla volta di Osaka. 1988, prima cinematografica negli Stati Uniti per L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, tra manifestazioni di protesta di gruppi religiosi. 1990, durante una sosta nella riserva Sioux di Cheyenne River nel Dakota del Sud per riparare un veicolo, la paleontologa Sue Hendrickson, esplorando la zona a piedi, scopre alcuni frammenti ossei di dinosauro. I successivi scavi porteranno alla luce 250 ossa, il 73% del numero di ossa di un Tyrannosaurus Rex, il più grande mai rinvenuto finora. 1993, prende il via la visita ufficiale negli Stati Uniti di Papa Giovanni Paolo II. 1994, si apre a New York il festival musicale Woodstock 1994, organizzato per celebrare i 25 anni dello storico primo concerto di Woodstock del 1969, divenuto simbolo della cultura hippie. Durerà tre giorni. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk resta intrappolato in fondo al mare di Barents per un'esplosione avvenuta durante una esercitazione. È imprecisato il numero di persone che si trovano al suo interno. Secondo varie fonti sono 118, forse 130. 2002 è polemica tra le associazioni dei consumatori e l'Istat, i cui dati indicano l'inflazione al 2,2%, mentre questa sarebbe decisamente più alta per effetto dell'introduzione della moneta unica europea. Nel 2010 l'ideatore di WikiLeaks annuncia la prossima divulgazione di nuovi documenti statunitensi. In particolare Julian Assange desidera rendere disponibili i diari statunitensi della guerra in Afghanistan. Nel 2016 il fantino italiano Frankie Dettori vince la sua gara numero 3000 in sella a Predilection, che monta da 3 anni, conquista la Champions Day di Ascot sul campo di Newmarket in Inghilterra, diventando uno dei 6 mitici campioni riusciti a raggiungere il prestigioso traguardo delle 3000 vittorie. Credo sia veramente tutto per quanto riguarda la storia di questo 12 di agosto 2026, e noi continuiamo ovviamente con la nostra musica e le nostre rubriche, insomma come al solito il morning show, per incominciare nel migliore dei modi anche questa giornata, in avvicinamento anche a questo Ferragosto, e sperando che poi magari, rimanendo belle giornate, qualche grado di temperatura si abbassi per migliorarne ovviamente la vivibilità. Un giorno ancora da Graziano D'Andrea.

E così è giunto il momento anche di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni oggi. Oggi è il vostro compleanno, questo 12 di agosto. Bene, auguri, auguri a tutti voi. Ovviamente passate una bella giornata, e come? Con noi, ovviamente, con chi? Allora, andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Francesco Domenico Guerrazzi, politico e scrittore, quello dell'apologia. Cécile Blount-DeMille, grande regista e ideatore proprio del premio Oscar per il cinema. Federico Zeri, storico e critico dell'arte. John Derrick, attore e regista, lo ricordiamo in Exodus, Il colosso di Rodi, Bolero. Franco Tatò, dirigente d'azienda Fininvest e nel Prada. Giuliana Lo Iodice, attrice, la ricordiamo in La dolce vita, La vita è bella. E poi Beppe Carletti, auguri a Beppe Carletti, musicista, cofondatore dei Nomadi. Maria Elisabetta Alberti Casellati, politico, presidente del Senato italiano dal 2018 al 2022, ministro delle riforme istituzionali. Auguri anche da Amedeo Minghi, autore e cantante dal 1950 L'immenso e tante altre belle canzoni. Stefano Benni, scrittore, quello della Compagnia dei Celestini e soprattutto Il bar dello Spot, da cui è stato tratto anche un film, purtroppo ci ha lasciato nel 2025. E poi auguri al mitico Mark Knopfler, cantante, chitarrista, solista dei Dire Straits. Kid Creole, vi ricordate Kid Creole and the Coconuts, cantante? Auguri. François Hollande, politico, 24esimo presidente della Repubblica Francese. Pat Metheny, grande chitarrista, compositore, lo ricordiamo per This is Not America e Don't Forget. In modo particolare Riccardo Orecchia, regista televisivo per Zelig e Striscia la Notizia. Andrea G. Pinkett, scrittore e giornalista. Teo Mammuca, riconduttore televisivo. Tanita Tikaram, cantante. Pete Sampras, tennista, 7 volte vincitore del torneo di Wimbledon. Ian Hutchinson, pilota motociclistico, 16 volte vincitore del Tourist Trophy. Alessandra Moroso, cantante. Chiara Gagliazzo, cantante. E Mario Balotelli, calciatore. Li abbiamo ricordati tutti. Auguri, auguri, auguri a tutti.

Siamo così giunti al momento dedicato al nostro oroscopo e come al solito andiamo ad iniziare con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Scorpione nel vostro ottavo campo risveglia il vostro profondo intuito e vi spinge a fare chiarezza su questioni pratiche, finanziarie o personali rimaste in sospeso. Con lo splendido supporto del Sole in Leone supererete ogni piccola esitazione con coraggio, regalandovi una serata di grande intesa passionale. Toro, con la Luna che fa il suo ingresso nel segno opposto dello Scorpione,

vista del Ferragosto, ritagliandovi anche degli spazi preziosi per il vostro benessere fisico. Cancro, mercoledì meraviglioso per il Cancro, e lo splendido trigono d'acqua della Luna dallo Scorpione accende la vostra creatività, la sensibilità, ma anche la voglia di amare. Giornata ideale per una gita, per esprimere i vostri sentimenti con trasporto e per godervi momenti magici con le persone più care. Leone, con il sole sfavillante nel vostro segno, continuate a brillare da protagonista assoluto dello zodiaco. La Luna nel quarto campo vi chiede solo un pizzico di attenzione nella gestione della casa e delle dinamiche familiari. Mantenete la calma e usate la vostra naturale generosità per riportare l'armonia. Vergine, mercoledì brillante e ricchissimo di spunti per la Vergine, lo splendido sestile della Luna dallo Scorpione risveglia la vostra comunicazione, l'intuito e la curiosità. Il momento ideale per fare brevi spostamenti, concludere accordi, fare telefonate importanti e stringere nuove amicizie. Tra poco altri 6 segni zodiacali per completare il nostro oroscopo di oggi. In assoluto un punto fermo del nostro spazio mattutino, parliamo del Morning Show, ma punto fermo è anche il brano che andiamo ad ascoltare dei Tiro Mancino.

Dopo il punto fermo di Tiro Mancino torniamo ovviamente al nostro oroscopo odierno e continuiamo con la bilancia. La luna lascia il vostro segno, si assesta nel vostro secondo campo portando pragmatismo e attenzione alla gestione delle risorse concrete. Dopo la grande carica dei giorni scorsi, questa giornata è l'ideale per pianificare con metodo le spese del Ferragosto e godervi i frutti del lavoro svolto. Scorpione, benvenuto.

La luna, l'astro d'argento, fa il suo ingresso trionfale nel segno e vi regala un mercoledì favoloso, ricco di fascino, di magnetismo, intelligenza emotiva e determinazione. Siete al centro della scena, ottimo momento per prendere l'iniziativa sul lavoro e vivere l'amore con intensità. Sagittario, la luna nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce un mercoledì di avvio cauto e una gestione intelligente delle vostre energie. Lavorate con discrezione dietro le quinte. La forza del sole in leone vi garantisce comunque un grande fascino, ma concedetevi momenti di relax e riflessione. Andiamo con il Capricorno, mercoledì fantastico, lo splendido sestile della luna dello scorpione si unisce alla vostra naturale concretezza, regalandovi una giornata di grande serenità, determinazione, stima da parte degli altri, ottimo momento per coordinare progetti di squadra e organizzare uscite con gli amici. Acquario, la luna nel punto più alto del vostro cielo, dal segno dello scorpione, vi chiede un pizzico di diplomazia nella gestione delle relazioni professionali e di autorità. Sfruttate l'autocontrollo invece dell'impulsività, con la vostra intelligenza riuscirete a volgere a ogni situazione proprio a vostro favore. Pesci, mercoledì spettacolare per i pesci, lo splendido trigono d'acqua della luna dallo scorpione riaccende il vostro entusiasmo, l'ottimismo e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Giornata perfetta per programmare uno spostamento, dedicarvi all'arte e vivere l'amore con profonda complicità. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo 12 agosto 2026. Si continua ancora con tanta buona musica. Questo è il Morning Show.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, scontro su Ranucci, nelle chat le mosse per la candidatura. L'inchiesta Salvini, via da report, lui vuole sospendermi. Il giornalista integrò il sondaggio di La Vitola. Ancora una lite sui migranti no svedese alla linea Sanchez. La Repubblica, assedio a Ranucci, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, via da report, posizioni lui e la vittima, il giornalista vogliono sospendermi, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. Landini, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa. Consiglio Superiore di Sanità, il vaccino quadrivalente resti obbligatorio. La Stampa, Ranucci a fondo della destra è coinvolto, ora lasci il report. Un articolo di Giacomo Galeazzi, la denuncia, chiese vandalizzate da ragazzini, Vaticano in allarme, 3 casi al giorno. Madrid su Ceuta, logiche elettorali, il governo replica, difenda i confini. Il Fatto Quotidiano, Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa, secondo Conte. Gli altri prima si prendevano quote di migranti. Il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti dell'Unione Europea, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. Fondi safe forzati, il servizio studi delle nostre camere sulle democrazie dimezzate. Vignarca diventa tutta scelta tecnica come per i caccia F-35. Il resto del Carlino, scontro politico su Ranucci, La Vitola oggi davanti al GIP. Il granchio blu risale il Po, l'allarme, colpa della siccità. Si parla anche degli europei, nuoto e atletica, da Parigi a Birmingham, gli azzurri sul tetto d'Europa, Martinenghi, Guadrella e Battocletti, loro d'Italia, tra a nuoto e atletica. Ne riparleremo con i giornali sportivi. Il Messaggero, Ranucci, La Vitola, tutti i nodi, nuove rivelazioni polemiche sul caso report. Ed ancora stretta del Viminale sui rimpatri, controlli rapidi da sud a nord, spaccio allo spin time, il comune niente casa chi non è in regola. La Verità, Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola, il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari. A Ceuta ancora 10.000 clandestini, rischio catastrofe sanitaria, e anche la Svezia molla Sanchez. Troppi vincoli, la Spagna rinuncia al 75% dei fondi PNRR, altro che manna. Le carte scaricano la pistola fumante di Conte. Quando Fabrizio De André difendeva la Lega, Salvini contestato al concerto in ricordo del grande cantautore che non l'avrebbe fatto. Il giornale, proseguiamo dunque con il giornale, il faro dei PM anche su report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga. Follia Spagna, attacca ancora l'Italia su Ceuta, Sanchez è in crisi. In viaggio in Turchia di luglio, Trump fuga in camion per evitare un attentato. L'agenda da Meloni per l'autunno, tasse e lavoro, le mosse del governo, poi la Premier taglia corto su Vannacci, un'operazione che favorisce la sinistra. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci. Giorgia punge Vannacci, prova a inseguire i ladri, loro lo travolgono col SUV. Andiamo con il Tempo, presto un alibi per Valterino, quella stranissima telefonata in cui Ranucci, presunta vittima, e La Vitola, presunto mandante, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Come si spiega? Sigfrido era davvero soggiogato psicologicamente da Valterino, qualcosa ci sfugge. Commissione Covid, il presidente Lisei, disastri gestionali durante il Covid, certificati dai tribunali, uno scandalo, Fauci c'è anche qui da noi. Sara Kelani, domande a Scarpinato, terza puntata, con i rapporti con Montante, si parla di antimafia ovviamente. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, energia, maxi stangata di settembre.
materie prime e tensioni essere scaricate nelle bollette. Le tensioni globali non fermano l'export italiano, dighe, invasi, acquedotti, progetti antisiccità bloccati, Pirelli, soci cinesi in discesa, maxi plusvalenza da 1 miliardo, rimborsi IVA più facili per 460.000 imprese e lavoratori autonomi. Andiamo allora con i giornali sportivi, abbiamo la Gazzetta dello Sport, rivoluzione Inter, Spence sia 35 milioni, Luis Enrique sempre più vicino alla Roma, la Lazio chiede Frattesi, si tratta per il prestito, Juve c'è Suzuki, accordo per un solo anno, oggi il vertice con il portiere può arrivare in affitto via Paris Saint-Germain. Belle gioie, Martinenghi, Quadarella, Batocletti, Ori d'Italia, l'Olimpionico, Renei, Cento, Rana, Cerasolo, terzo, Simona, Regina negli 800, Curtis, storico bronzo nei 100 stile, Atletica nei 5000, il capolavoro dell'incredibile Nadia, ho vinto con la tattica di papà, Maiori sul podio. E un incubo, Jacobs si fa male in finale, peccato, mi sentivo bene. Corriere dello Sport, europei azzurri, d'atletica e nuoto, 6 medaglie in un giorno, Italia di campioni. Un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100, dopo la semifinale dominata, ma Batocletti la regina dei 5000 con Maiori terza. Inter non solo Spence, le mosse di ausilio, gli Spurs pronti a limare il prezzo del terzino destro. Ma c'è un'altra idea, Roma Mora più 2, Palermo battuto 2-0, svolta Juve incontra Suzuki, Gabriel Jesus in Napoli avanza, collezione Lucio insegue il 13° trofeo. Alle 21 la sfida con l'Aston Villa, Luis Enrique ha già vinto 12 titoli con il Paris Saint-Germain. Chiudiamo con tutto sport, una Juve d'attacco, ha alzato il livello, Spalletti è fiducioso, 2-0 al Palermo, Ildiz e Milik nell'ultima amichevole aperta, il tecnico adesso davanti c'è concorrenza, Douglas Luiz può restare, i direttori mi hanno detto che la squadra sarà completata presto, intesa con Lucumi, ora rilancio con il Bologna, Suzuki e il Paris Saint-Germain, la Juve lo aspetta in prestito. Batocletti, Quadarella, Martinenghi, europei d'oro da favola, da Birmingham a Parigi, martedì memorabile per l'Italia dell'atletica e del nuoto. Escluso dal mondiale, arbitra la Supercoppa europea Paris Saint-Germain Aston Villa, al somalo Artan era stato espulso dagli Stati Uniti. Gli 80 anni della Sampdoria, unione di cuori e colori. Ed è tutto anche per quanto riguarda il consueto appuntamento con i principali titoli dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare a questo punto anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano la loro buona programmazione per quanto riguarda la mattinata di questo mercoledì 12 agosto 2026. Andremo con un po' di musica fino alle ore 8, ricordatevi il morning show dal lunedì al sabato dalle 7.09 naturalmente. In poi, quindi non mancate assolutamente. Dicevo musica e allora arriva Never Forget You, The Nozettes.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua pronti come al solito per stare insieme nella seconda parte del nostro appuntamento odierno del Morning Show targato mercoledì 12 agosto 2026. Siete con Graziano D'Andrea e siamo collegati ancora con Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo subito a parlare di notizie particolari, di innovazioni curiose che sono dedicate al benessere quotidiano, con una novità che arriva dal Giappone, pensata per chi lavora molte ore al computer o al microfono e vuole mantenere la voce sempre riposata. Parliamo dell'umidificatore da collo portatile ad ultrasuoni per la salute delle corde vocali. Ne avrei bisogno fondamentalmente, quindi dimenticatevi i pesanti vaporizzatori da tavolo o le caramelle per la gola durante le calde giornate estive. Un gruppo di bioingegneri di Tokyo ha progettato un collare flessibile e leggerissimo che rilascia una micro nebbia d'acqua purificata ad ultrasuoni direttamente sulla zona laringea. La curiosità risiede nel suo sensore acustico integrato. Il dispositivo rileva il grado di sforzo della voce del conduttore e regola automaticamente l'idratazione dell'aria circostante, riducendo l'affaticamento vocale del 50%. L'alleato perfetto proprio per chi lavora con la voce e vuole parlare senza sforzo. Credo che dovrò informarmi su questa cosa perché mi interessa e parecchio. Fra poco raggiungeremo anche il nostro Alan Viezzoli, parleremo di cinema quest'oggi, quindi non perdetevi assolutamente l'occasione di essere ben informati anche cinematograficamente parlando. Nel frattempo un brano, e questo sì, sempre piacevole da riascoltare, di Diodato, Fai rumore.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: ed eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale con i grandi consigli di Alan Viezzoli per quanto riguarda naturalmente un buon film da vedere o al cinema o sulle piattaforme o entrambe, come volete. L'importante insomma che continuate a vedere il meglio del meglio, e chissà cosa sarà il meglio questa settimana per Alan Viezzoli. Ciao Alan.
1: Ciao Graziano, buongiorno.
0: Ben ritrovato.
1: Grazie a te e agli ascoltatori. Allora, in realtà questa settimana andiamo poco al cinema fisico, perché non è uscito praticamente niente. L'unico
0: Zero.
1: Film grosso, l'unico film che è uscito è questo Hocum, che è un horror di Damian McCarthy, che però non sono riuscito a vedere, anche perché ammetto che non sono esattamente un tipo da horror.
0: Neanch'io, quindi siamo perfettamente. Ma noi abbiamo voluto fare volutamente questa trasmissione durante, cioè questo inserto, no, all'interno del Morning Show, durante il periodo ferragostano, sapendo che non c'era niente da dire. Ecco, questa era proprio una cosa voluta, no?
1: No, esatto, infatti in realtà già la prossima settimana ricomincia, cioè domani, dopodomani ricominciamo, perché esce per esempio il nuovo Robin Hood, in cui c'è Hugh Jackman, sì, che fa Robin Hood, e fa un Robin Hood molto inedito, nel senso che è un Robin Hood anziano, in cui dice che tutte le leggende su di lui sono state inventate da lui perché non aveva voglia di avere rotture di scatole, fondamentalmente. E sarà interessante capire come questo film. No, invece ci spostiamo sulle piattaforme. Vi racconto due cose che sono disponibili da poco. Uno è su Disney Plus, che è uscito finalmente, l'hanno messo disponibile, Rental Family, che io credo sia uno dei più bei film dell'anno, poi probabilmente lo ritroveremo nelle classifiche di fine anno. Sì, è il film con Brendan Fraser ha avuto decisamente una rinascita da quando ha interpretato The Whale con Didi Aronofsky, dopo aver avuto un enorme successo all'inizio degli anni 2000 con La Mummia, con tutto quel genere di film là. Poi c'è stato un po' un vuoto in cui non si è più visto, e adesso ha ripreso alla grande. Questo Rental Family, appunto, lui fa la parte di un attore ovviamente statunitense, che però vive in Giappone, vive a Tokyo, e fa delle piccole parti in dei film per bambini, programmi televisivi per bambini, robe veramente un po' anche squallide, se vogliamo, e cercando sempre il grosso ruolo. E un giorno si rende conto che c'è un'agenzia che affitta degli attori per far fare loro la parte di persone vere, nel senso che magari appunto c'è che ne so, il grande regista che vorrebbe, che ormai anziano, non gli fanno fare niente, vorrebbe che qualcuno scrivesse la sua biografia. Allora mandano qualcuno a interpretare il biografo che gli fa le interviste. C'è, come in questo caso qua, la coprotagonista è una ragazzina che ha perso il padre, che vuole però entrare in una scuola privata, e in Giappone ci tengono molto, allora lui dovrebbe interpretare il ruolo del padre, in modo che facciano vedere che la famiglia è completa, e quindi i commissari di questa scuola, i selezionatori di questa scuola, vedono che la famiglia è unita, che c'è. E insomma, questo genere di cose, lui si associa a questa agenzia, e appunto comincia a interpretare le persone, quindi entra un po' nelle vite degli altri, ed è molto molto bello, veramente molto poetico. Ricorda un po', per certi versi, Lost in Translation, quel fatto di essere un film molto piccolo, molto tranquillo, molto intimo, che però appunto riesce a scavare tantissimo nell'animo delle persone. È veramente da recuperare, secondo me.
0: Questa cosa del padre in affitto, fra virgolette, per una cosa di questo genere, però è un qualcosa che è stato usato anche in altri film, ogni tanto, insomma, perché questa cosa del il padre in America soprattutto funziona tantissimo, no? Quella di dover sapere cosa fa tuo padre, cosa, cioè, come,
1: esatto,
0: che si incontri, no? E chi si trova in difficoltà, chi ovviamente non ha la possibilità di portare il padre, anche per altri motivi, voglio dire. E
1: no,
0: quindi,
1: infatti,
0: ecco, in questo caso è stato utilizzato.
1: Esatto, in questo caso poi è stato portato in Giappone, che ha un po' una sua poeticità che,
0: certo,
1: che il regista riesce a cogliere molto molto bene, devo dire, e Brendan Fraser è bravissimo a integrarsi, va visto, io lo consiglio sempre, se potete, adesso non so com'è il doppiaggio, perché anche quando l'ho visto in sala, l'ho visto in versione originale, lui parla un po', ovviamente buona parte in inglese, ma ha anche tutta una serie di dialoghi non banali in giapponese, quindi evidentemente c'è anche stato uno studio da parte sua, e quindi veramente si integra con il mondo che lo circonda, è molto, guarda, veramente ben recitato, ben scritto e tutto quanto.
0: Bene, e poi però c'era ancora qualcosa che mi dicevi.
1: Sì, volevo fare un'altra segnalazione che ho visto che è presente su RaiPlay, quindi gratuitamente, ritornando un po' sull'Odissea che continua a imperversare nelle sale e anche nei discorsi, nei video, dappertutto, insomma, siamo quasi un po' stufi. È presente, sono molto contento che si possa recuperare in modo facile e appunto senza dover spendere soldi per un abbonamento. Quello che non so se forse l'avevo addirittura citato quando abbiamo parlato dell'Odissea di Nolan in trasmissione, che è Itaca, il ritorno di Uberto Pasolini. Uberto Pasolini è un regista italiano che vive in Inghilterra, che nonostante il nome non è parente di Pasolini, ma è parente di Visconti.
0: È
1: un pronipote di Visconti, esatto. Ha fatto un film stupendo come Still Life, che veramente credo sia uno dei più bei film degli ultimi 20 anni. E con questo Itaca, il ritorno, lui prende esclusivamente il momento in cui Ulisse ritorna su Itaca e mette piede su Itaca fino a quello che è la fine dell'Odissea, e la trasforma in un modo molto, molto terreno, molto, ti toglie tutti gli dèi, toglie tutte le parti mitiche, mitologiche, e lascia solamente l'uomo. Ulisse è interpretato da Ralph Fiennes e Penelope Juliette Binoche. Credo ci sia anche Claudio Santamaria a fare un ruolo nel film.
0: Anche un italiano doc, come si può dire.
1: Esatto, ed è veramente un bellissimo film. Io l'ho trovato un bellissimo film. Poi, appunto, si può, come dicevo qualche settimana fa, si può discutere sulla scelta di, appunto, togliere la parte del mito, togliere gli dèi. Però devo dire che funziona. Umberto Pasolini ha un'idea di cinema, ha un'idea di quello che vuole raccontare, e lo racconta, lo mette in scena in modo molto molto buono, molto molto funzionale. E poi, appunto, ripeto, ci si può appassionare, si può contestare, però se non altro, insomma, ha avuto la forza di raccontare qualcosa di sensato e di coerente, cosa che, certo, secondo me Nolan non è riuscito a fare.
0: Credo anch'io, difatti. Bene, sono due ottime proposte come al solito, Alan, e quindi ti seguiremo ovviamente, andremo e poi ti saprò dire, ti darò dei feedback.
1: Grazie.
0: Come possono darli anche i nostri ascoltatori, chiaramente.
1: Assolutamente.
0: Sui tuoi consigli. Venezia arriva?
1: A Venezia arriva fra un paio di settimane ormai, perché adesso siamo mercoledì 12, la mostra apre il mercoledì 2, quindi fra 1, 2, 3 settimane esatte, sì.
0: Perfetto, quindi poi ti seguiremo ancora di più con grande piacere come al solito.
1: Insomma. Assolutamente, sì, faremo delle pillole come sempre, insomma, ci organizziamo sicuramente per coprire anche questa manifestazione.
0: Io sto seguendo invece il Festival Cinematografico di Locarno, il famoso Pardo.
1: Certo, certo.
0: Ho visto personaggi molto molto importanti, vabbè, che è un è storico, come insomma, così, questa cosa credo abbia 80+ anni addirittura, una cosa allucinante.
1: Questa che si sta svolgendo adesso è la 79esima edizione.
0: Ok, siamo quasi agli 80, vabbè.
1: Quindi, insomma, esatto,
0: okay,
1: sì.
0: Benissimo. E ho visto Isabella Rossellini, ho visto veramente veramente tanti tanti artisti molto interessanti, e me lo sto godendo, diciamo, di giorno in giorno, perché la RSI, la TV svizzera e italiana, ha una copertura molto forte durante l'arco della giornata, no? E quindi
1: certo.
0: Poi vi racconterò, insomma, qualcosa di più anche su come andrà a finire questa cosa di quest'anno, insomma, va bene?
1: Perfetto, grazie. Sì, purtroppo sia io che i miei amici non riusciamo a seguire anche Locarno per mille motivi, un po' la vicinanza di Venezia,
0: esatto.
1: Un po' perché purtroppo l'abbiamo sperimentato 2 anni fa, l'anno scorso 2 anni fa che siamo andati a vedere un film, abbiamo fatto un po' una mattata, siamo andati a Locarno, proprio a Locarno a vedere un film specifico e poi siamo tornati a casa. Però devo dire che fa tanto caldo, è veramente
0: troppo caldo.
1: E quindi diciamo che lasciamo un po' un po' a malincuore, naturalmente, certo. Perché anch'io, se potessi, sarei lì, sarei a Roma, sarei a Torino, sarei un po' dappertutto, al ritrovato di Bologna, ma non è possibile farli tutti.
0: Va bene, comunque ti ringraziamo già per tutto quello che fai, Alan.
1: Grazie.
0: Ti ringrazio anche per questa settimana, ci risentiamo alla prossima, e quindi ti auguriamo anche un buon Ferragosto.
1: A voi.
0: E ci ritroviamo subito dopo Ferragosto per ancora parlare di cinema. Grazie, ciao.
1: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao a tutti.

Abbiamo parlato di cinema, abbiamo ascoltato dell'ottima musica, ora continuiamo. Ovviamente sono le 8:33 minuti, primi 30 secondi in questo mercoledì 12 agosto 2026. Siete ancora in compagnia di Graziano D'Andrea. Allora, abbiamo la nostra pagina dedicata all'almanacco musicale di questo mercoledì, facendo tanti auguri a uno dei chitarristi, cantautori, compositori più iconici, eleganti e raffinati della storia del rock mondiale. Oggi 12 agosto festeggiamo il compleanno del grandissimo Mark Knopfler. Nato a Glasgow nel 1949, Knopfler è il fondatore e l'anima dei Dire Straits, celebre per il suo stile inconfondibile nel suonare la chitarra elettrica con le dita anziché con il plettro. Ha regalato al mondo assoli entrati di diritto nella leggenda, oltre a una voce particolarmente calda e narrante. Capolavori come Salt and Soul Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms portano proprio la sua firma poetica e inconfondibile. Auguri, auguri, auguri. Facciamo poi un salto indietro nel tempo ed atterriamo sul finire degli anni 60 per celebrare la pubblicazione di uno degli album più viscerali, potenti e rivoluzionari dell'era del rock psichedelico. Il 12 agosto del 1968 usciva nei negozi Cheap Thrills, un capolavoro dei Big Brothers and the Holding Company, guidati dall'incredibile voce di Janis Joplin. Con la sua voce graffiante e carica di anima, la Joplin trasformò tracce come Piece of My Heart e Summertime in veri e propri inni generazionali. L'album, impreziosito proprio dall'iconica copertina disegnata dal fumettista Robert Crumb, scalò rapidamente le classifiche conquistando il disco d'oro e consacrando Janis Joplin come la regina indiscussa del blues rock americano. Andiamo ancora indietro, apriamo la consueta raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri della musica contemporanea, festeggiando il compleanno di un virtuoso assoluto che ha ridefinito il ruolo della chitarra nel jazz moderno. Oggi festeggiamo il compleanno di Pat Metheny. Nato in Missouri nel 1954, Metheny ha rivoluzionato il linguaggio della musica improvvisata, unendo la tradizione jazzista

0: internazionali. Il 12 di agosto del 1994 si apriva ufficialmente la prima giornata di concerti di Woodstock 94 a Soldier Chase nello stato di New York, organizzato per celebrare il 25esimo anniversario dello storico raduno del 1969. Il festival riunì oltre 300.000 giovani per 3 giorni di musica immersi nel fango e nella pioggia. Tra le esibizioni più memorabili figurano quelle dei Green Day, Nine Inch Nails, Metallica e Bob Dylan, dimostrando ancora una volta la forza aggregante del rock e dello spettacolo dal vivo. Ecco, questo è ovviamente quello che ci ha riservato il nostro almanacco musicale di oggi. Fra poco lo voglio ricordare, ritroveremo anche Renato Lorenzi per chiudere nel migliore dei modi questo nostro morning show di 12 agosto, di questo mercoledì 12 agosto 2026. Lo faremo con la sua edicola, sempre molto molto particolare. Andiamo a proseguire con Edoardo Bennato, un pezzettino un po' storico ma sempre piacevole. Sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: C'è il nostro Renato Lorenzi, buongiorno, eccoci
1: buongiorno.
0: Come va?
1: Buongiorno, sì che c'è, bene perché deve andare bene.
0: Deve andare bene.
1: Deve andare bene anche se siamo bombardati un po' da tutte le parti.
0: Lo so.
1: Adesso c'è la AfD in Germania che ha appena fatto esplodere una bomba che scuoterà tutta l'Europa praticamente.
0: Che dici?
1: Sembra che Zelensky sia politicamente finito. Qui si parla di una drammatica sessione straordinaria dove i deputati della AfD hanno presentato prove inconfutabili che mostrerebbero come il presidente ucraino avrebbe dirottato miliardi di euro di aiuti occidentali, ovviamente, verso canali oscuri. Mentre i suoi amici oligarchi si arricchivano e costruivano i cessi d'oro, sai, è presente, che avevamo visto, no? E i poveri soldati ucraini invece morivano inutilmente al fronte. Ecco, quindi una corruzione su una scala mai vista prima, caro Graziano, con conti segreti in Svizzera e a Dubai, ecco, scoperti questi conti segreti, persino presunti accordi torbidi con ambienti russi, addirittura si fanno gli accordi e io bombardo te domani, tu bombardi me oggi.
0: Si mettono d'accordo così.
1: La AfD lo definisce la più grande frode del XXI secolo.
0: Pensa a te. Beh, però noi qualcosa l'avevamo raccontato, diciamo, nel corso di questi anni.
1: Certo. Chissà se sarà questa veramente la fine del cosiddetto eroe di Kiev.
0: Non lo so, vedi.
1: A noi ci propinano queste notizie qui e ce le danno. E noi siamo veramente sconcertati a volte, no? Qui intanto abbiamo delle forze armate statunitensi, e questa è una notizia anche molto interessante, che hanno trasferito grossi quantitativi di oro dal Vaticano, soprattutto a Fort Knox. Dal Vaticano.
0: Pensa a te.
1: Perché ci sono delle riserve auree molto molto importanti nel Vaticano che non si capisce bene, anzi adesso si comincia a capire cosa facciano lì, ecco. Quindi hanno trasferito a Fort Knox, ma anche in altre sedi del tesoro americano. Si parla di capitali di proprietà delle 13 famiglie elitarie gestivano il Deep State. Molti conti bancari utilizzati per ricattare i leader mondiali sono stati chiusi. Quindi la Banca Vaticana ha perso il suo, diciamo, status di centro di riciclaggio, non lo so come
0: chiamiamolo
1: ecco,
0: così
1: per diciamo, soprattutto per le reti globali di traffico umano, perché passano da lì. E poi chiaramente si parla di pedofilia, si parla di armi, si parla di droga, ecco, e quindi tutte queste cose qui adesso sono venute
0: tutte cose piacevoli, diciamo, ecco,
1: secondo Charlie Ward, che ce lo scrive, sono impegnate anche le forze armate americane in un'operazione per tagliare la testa del serpente. Eccola qui finalmente, la testa del serpente. Noi tante volte avevamo parlato
0: della famosa testa del serpente,
1: ecco, e adesso finalmente lo sappiamo.
0: Pensa
1: che nel marzo del 2020 l'Italia fu il primo paese ad andare in lockdown.
0: Ricordiamo.
1: Noi fummo i primi, no? A causa della pandemia, lì come si chiama, e fu anche il primo paese d'Italia a essere visitato dalla forza militare globale per assicurare loro in vista del reset valutario globale. Quindi già quella volta si cominciava, e quindi la pandemia è stata tutta una messa in scena per mascherare tutte queste cose.
0: Non solo queste, ovviamente.
1: Noi abbiamo una bocca sola e possiamo parlare di un argomento alla volta, non possiamo
0: hai ragione.
1: Ci sono 209 paesi, pensa, che avrebbero valutato la valuta, diciamo, in base all'oro. Già in questo momento 209 paesi al mondo, quindi qui abbiamo la storia poi che ci racconta che dal 1913 la Federal Reserve, che era di proprietà della Cabala, ovviamente, no? C'era Rothschild, eccetera eccetera, no? Aveva già dirottato i fondi statunitensi dei contribuenti già quella volta verso Londra e verso il Vaticano, ma anche verso altre banche centrali, si parla della Svizzera, eccetera eccetera. Ecco, ora però abbiamo il QFS, il Quantum Financial System, il sistema che sta facendo cambiare un po' tutte le cose, e quindi le reti criminali, soprattutto di Italia e Vaticano, sono state separate, così come le mafie internazionali, sai, sono state separate. E quindi tutta la situazione è in rapido movimento.
0: Ah, ok, ok, vedi.
1: Rapido movimento.
0: Bene.
1: Sappiamo anche che c'è anche Robert Kennedy Jr., che non può mancare ovviamente nella nostra rassegna di notizie, e ha fatto cose molto molto interessanti e molto importanti in questi giorni. Era in diretta alla CNN, pensa, e ha praticamente annientato la conduttrice dicendole: siete dei pappagalli che ripetete sempre le stesse cose.
0: Ecco,
1: gliel'ha detto in faccia, no? Il vostro lavoro è rivolto a porre fine all'esitazione del vaccino o a dire la verità al popolo americano? Quindi vogliamo continuare con la farsa o vogliamo finalmente dire la verità? Adesso che poi Anthony Fauci, abbiamo visto, ha negato per 111 volte la verità con il quinto emendamento, sta venendo fuori diverse cose, soprattutto in America, no?
0: Cose incredibili.
1: E poi aggiunge Kennedy Jr.: vi siete fidati di esperti, appunto tipo Anthony Fauci, che vi hanno sempre mentito senza controllare la verità, perché questi poi ripetono pappagallo, e in effetti lui è dato di pappagalli, no? Avete
0: siete
1: mentito sulle mascherine, avete mentito sull'immunità, quella naturale anche, no? Sulla trasmissione del virus, sul vaccino, su tutto. Ecco, e finalmente dopo 6 anni possiamo dire che stavate dicendo una marea di bugie alla gente, no? Bugie senza senso. Ecco, Kennedy Jr. ovviamente era infervorato in questo discorso, sai, ha aggiunto che la gente ipnotizzata ci credeva. Ricordate, ha detto lui, ti devi vaccinare così mi sento più al sicuro.
0: Certo.
1: A parte chi si vaccinava proprio per questo motivo doveva già sentirsi al sicuro.
0: Assolutamente.
1: Non è che devi vaccinarti tu perciò che mi senta al sicuro io.
0: Esatto.
1: Mi vaccino io e finisce lì, no?
0: Esatto. Ma non funziona
1: quindi,
0: così, evidentemente.
1: Il livello di manipolazione è stato grandissimo.
0: Molto grande.
1: Fauci ha mentito su tutto praticamente, è tutto falso. Anche le bare in Italia, ricordi le bare, quelle
0: le
1: che hanno mostrato
0: bar,
1: sul camion,
0: Bergamo,
1: erano false, cioè, una messa in scena, mascherine, distanziamento sociale, la carta verde, quella schifezza lì, eccetera, tutto.
0: Ecco,
1: e alla CNN è stato svelato finalmente, io direi, svelato tutto.
0: Bene.
1: Cari ascoltatori, allora, il vostro sangue, cari ascoltatori, non è proprio vostro.
0: Ah, e di chi è?
1: Perché? Perché il nostro DNA, caro Cristiano, è stato modificato dopo il reset per limitare le nostre capacità. Quindi hanno modificato, perché il corpo umano, sai, non è stato, diciamo, creato da Dio, progettato per invecchiare, non è stato progettato per ammalarsi e neanche per dimenticare. Quindi vedi, noi conduciamo questa nostra vita dimenticando quello che facciamo, addirittura a un certo momento ci viene l'Alzheimer e non ricordiamo neanche adesso a 5 minuti, no?
0: Purtroppo.
1: Ecco, tu pensa che la popolazione tartara viveva per 500 anni.
0: No, va dai.
1: Sì, potevano percepire le frequenze, sai, potevano guarire con le mani, potevano comunicare senza parlare. Ecco, qui c'è sempre stato detto che si tratta di mitologia, ma in realtà
0: non è
1: biologia, non è mitologia, è biologia. Perché pensa che nel 1953 Watson e Crick scoprirono la struttura del DNA.
0: Sì.
1: Ciò che in realtà scoprirono e, diciamo, classificarono è che il 97% del DNA umano è etichettato come scarto.
0: Ecco.
1: Secondo la scienza moderna non ha alcuna funzione.
0: Così.
1: Quindi è come un sistema operativo disattivato al 97%.
0: Ecco.
1: Quindi non si tratta di evoluzione, si tratta di sabotaggio. Il DNA spazzatura contiene i codici per una maggiore longevità, per la comunicazione telepatica, la rigenerazione e la percezione delle frequenze. Quindi è stato disattivato non attraverso milioni di anni di evoluzione, ma attraverso un intervento deliberato avvenuto durante il grande reset, caro Cristiano.
0: Ma quando era questo
1: con le frequenze, no? Con le frequenze. Ci hanno messo la temperatura standard del 440 Hz, adottata a livello globale nel 53, lo stesso anno della scoperta del DNA, e poi hanno sostituito la temperatura originale di 432 Hz, hai capito? Già da lì è partito il... Poi ci hanno aggiunto il fluoro nell'acqua, che calcifica la ghiandola pineale, e ci hanno rovinato l'approvvigionamento alimentare, ecco, che è stato riprogettato, ecco, le colture originali, hai capito?
0: E che bel lavoro, che bel
1: quindi
0: lavoro.
1: Non si tratta di un degrado biologico sistematico della specie umana.
0: Che brutte cose che ci racconti, va
1: che
0: bene.
1: Brutte cose. Sì. Mario Draghi. Ecco. Mario Draghi, oggi con Roberto Speranza, sai, fa. Vedi, caro Roberto, il ministro ci ha lasciati rendendo ampia confessione. Ha reso onore a tutti i suoi nemici. E poi ha reso il suo ultimo respiro. Ma Mario, i tuoi soldi te li ha resi? No, caro Roberto, quelli se li hai tenuti.
0: Vedi.
1: Cioè. Vedi quante cose no.
0: Sì. Va bene, dai, anche oggi abbiamo raccontato cose clamorose, se volete domani si replica come al solito, va bene?
1: Va benissimo, ci sentiamo domani. Buona
0: grazie
1: giornata
0: Renato,
1: a tutti, ciao.
0: Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno del Morning Show, anche per questo mercoledì 12 agosto 2026. Ringrazio tutti coloro che sono rimasti insieme a noi fino a questo momento, dalle nostre radio, Diffusione Europea, Radio Attività nella prima ora, Radio Tiguglio Web e poi Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Domani sarò ancora con voi, non mancate assolutamente all'appuntamento, perché bisogna risvegliarsi sempre con il Morning Show, con la musica, le notizie, le rubriche e tutto il resto, e poi la colazione insieme, questo ormai è un rito quotidiano buono per tutte le stagioni. Quindi grazie ancora per essere stati con me, vi lascio all'ultimo brano, chiudiamo in maniera particolarmente estiva ed elegante con Hey Mambo, Barry Manilow e Kid Creole. Ciao, a domani. Yeah.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico piuttosto scorrevole in questi minuti sulla rete autostradale italiana. Unica segnalazione di rilievo in Calabria sulla A2 del Mediterraneo, dove a seguito di un incidente ormai risolto ci sono rallentamenti e code tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro in direzione di Reggio Calabria. In Umbria sono ancora in corso i lavori sul raccordo Perugia-Bettole, dove c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Per questo motivo è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni. Ricordiamo che sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Allora, io canto sempre su questa canzone. No, ma cioè, allora, sono anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono, più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro, romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non, praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia, non lo so, forse si sente ancora meglio, forse senti tutta quanta la timbrica, eccetera, eccetera. Ben arrivati, mondo infame, no, mondo infame, infame, in effetti col casino che c'è, ovvio. Ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata, io tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio, nel senso, faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto, ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto, allora, ci sei, oh, bravo, ti sei tagliato innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei andato a fare il bidet, allora la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso, dal sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, a quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop, eccoli qua, ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy. A tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, sì, vicino a Francoforte.
0: Certo, per farti capire.
2: La cascata, per lui forse tirando la catenella del cesso, c'è la cascata d'acqua, gli sembra quella.
1: Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro tropelli, si è tagliato i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, vabbè, ascolta, per leggere il primato ce l'ha lui, perché o no. Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
3: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live.
0: Che cazzo?
3: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Ecco, lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? Che poi io, allora, io faccio le prove lungo la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera, e lui registra tutto, è lo stropupido. Volevo dire un'altra cosa, ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo, mi registra anche tutte, anche fuori onda, questo è il bello,
2: anche le pernacchie quelle,
0: è vero, tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

0: E pensare che questa non l'avevamo mai usata, è vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Will, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai immesso, anche perché poi no, anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato. Ricondizionato è venuto benissimo. Eh sì, perché era sporco, un po' rigatello, eccetera, eccetera, Brian. Invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi, poi vado con le donne. Bravo! È giusto, ma che paura in onda, non è questo, sei un cretino, sei emozionato. Ma sì, condotto da chi? Ripeti? Sì, ma quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione in questa puntata di Dolce Alice Live, le sta succedendo di tutti i colori, ma perché no, perché si emoziona, no? Fa il grande, però
1: ragazzi.
0: Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne, bravo.
2: Ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è la cazzata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
2: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una
2: donna. Della preistoria allora.
0: Certo, ormai mi dispiace ma ho perso l'abitudine. Allora,
2: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans. Là,
1: gli
2: sai
1: è cascato,
2: quanto...
1: gli è cascato mezzo baffo pure. Vedi?
0: Allora, in questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere, in questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
1: Saranno delle novità sicuramente.
0: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi se non vado errato che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come, quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
1: sarà il meglio di
0: sceglieremo le trasmissioni quelle.
2: Intanto è passato già un anno, mamma mia.
0: Hai capito.
2: Il tempo passa e tanto tempo
0: se ne va, più bambina.
2: No, si invecchia.
0: Si invecchia, è vero, più invecchia. E là. Charlie Dor, Wanting the Wonder, volume 4 per questo brano.

0: dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, bassi, qualsiasi emittente radiofonica. Quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, dovete pensare che non è che ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in Trentino,
1: perché ha detto diciamolo.
0: Allora, ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora alle terre Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok, 2 o 3 giorni di riposo. Ti ricordi, Brian? Ok, ti sei ubriacato, vabbè, è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre se mi querela. Allora, e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce Alice Live,
0: e con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali, sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live, ed era Radio Primiero. No, immaginatevi voi, no? È bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante e ti senti
2: e ti ascolti,
0: è un'emozione. poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su, ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia, le vampate della menopausa,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Le caldaie,
2: la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda, forse dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro la testa della Patrizia, mamma mia, ha girato il foglio. Quel foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado errato.
1: No, è per mandarti a quel paese. Ecco. Sì, per...
0: c'è scritto Max, vaffanculo.
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato. www.cuneo.max.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche, a proposito, che trasmettono Dolce Alice Live.
1: Vai. Sì, comunque volevo dare il WhatsApp.
0: Fai quello che vuoi.
1: Ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi, non li leggi mai.
2: Certo che sì,
0: certo, ma
2: non l'hai ascoltato la settimana scorsa?
1: No, ogni tanto io devo ascoltare di più, perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non li scrivono. Si adattano alla trasmissione, disgraziati. Allora,
1: allora prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348-349-1141.
3: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo, a cura di me stesso.
0: Vai, dai, vabbè. Ma ci posso fare io queste cose qui? Dai.

0: Ma chi è che parla, Brian? Ah, è sul disco? Lo so. Avevano tante. No, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni, voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose. Patrizia, il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
1: Sono qui.
0: Ma è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta
2: sì,
0: dietro.
2: Sì, no, abbiamo il bar, sì.

0: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri per strada.
1: Hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
2: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
0: Bravo, esatto.
1: Stavo dicendo, infatti un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario,
0: vuoto, però,
1: all'orario previsto, per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia. Sì. Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali,
2: certo,
1: in stazione a terra.
2: Per forza.
1: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto.
2: Sì.
1: Però vuoto.
2: È un cretino. Sono dei cretini. Quando fanno quelle cose non si può dire altro. Si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, salutare una... No, non posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda caso della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici. Non sa chi abita in Puglia.
1: Sì, io lo so che abita in Puglia.
2: Chi abita?
0: Non tu, Patrizia.
1: Ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
2: Lo so, dillo a me. dillo che ci sono.
1: Poi in Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
2: Sì.
1: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
2: Saluto Massard,
1: Albano
2: che è Albano più piccolo
1: che,
2: e biondo.
1: Sì, è così.
2: Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire. Mamma mia.
1: Abbiamo imparato da te.
0: Questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
2: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
0: I love you.
1: No, I love you. Ili.
2: Come?
1: Ili.
2: I love you.
0: I love you.
1: No, però c'è l'abbreviativo che si dice il.
2: Sì, l'abbreviativo di allora, Climax Blue. I love you.
1: Niente, ti devi aggiornare.
2: È vero.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.

0: Che bello, perché poi bisogna. No, quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo. È vero, Patrizia? Senti che è più bello. I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche il classico vaffa, che è bellissimo, riempie sì. La bocca,
1: what
0: ma vaffa.
1: What the fuck?
0: Dobbiamo...
1: In inglese è what the fuck?
0: Sì.
1: Ma comunque ti amo, se sentito. Se sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue.
0: Sì.
1: Anche in spagnolo è bello, te quiero.
0: Te
1: è
0: quiero,
1: molto bello.
0: Te quiero. Ma poi io credo che se, credo che quella frase lì, quando è sentita, giustamente hai detto te, qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire. Potresti dirlo anche in Thailand.
1: In giapponese non lo so, in giapponese
0: sarà Shakri.
2: Max, gradisci un caffè?
0: Mamma mia. Perché non gli... allora fai una cosa, Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè tu consiglio
1: dica,
0: no
1: dica.
0: Perché non si danno consigli, ma un suggerimento: togligli tutte
1: che
0: le
1: cosa?
0: Password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché se no ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca. Ma vabbè.
1: No, allora,
2: ma che dici? No. Vedi, faccio pure il barman.
1: Ma lui non so se lui ci vede. Io lui non lo vedo. Di essere bloccata la camera.
2: Un'altra volta. Max è
0: un'altra volta.
2: Sì,
0: un'altra volta. Sì, ma quella si blocca da sola. Io non faccio nulla. Vabbè.
2: Adesso sei tornato.
1: È luce fu.
0: Ma è luce, certo.
1: Fu.
0: E sono arrivato
1: vedi,
0: io.
1: Max,
2: un buon caffè con i cuori pure. Vedi.
0: Ecco. Mettitela il. Allora. Mettitela il
1: come
0: cuore.
1: Come diceva il grande. Come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ecco, comunque, detto questo, cari miei, vi ho scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine, Song for You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: No, un anno fa no. Due anni fa
0: ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente.

0: Allora,
1: cominciare. Allora, Max, senti.
2: Cominciare così, guarda, veramente.
1: Mi senti, Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo. Quella del quel paese, anche in inglese, what the fuck. Siccome io ti ho detto, chissà come si dice ti amo in giapponese. E sono andata a cercarlo.
2: Ti amo
1: in giapponese si dice, si pronuncia Aishireturu.
2: Aishireturu?
1: Sì.
2: Sti giapponesi, però
1: si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente dai su ki desu.
2: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno,
1: è
2: questa.
1: Ma veramente,
3: le trovo,
1: guarda,
3: tutte lei, che te devo dire?
1: Ma veramente, guarda, non è una cosa che io mi sto inventando io, eh?
2: No, ma dai su ki è già tanta roba. Va bene.
3: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
1: Sì, non me lo ricordo.
3: Suica,
1: vero? Suica, ah, melone, sì, suica.
2: È bellissimo.
1: Una volta ci
2: suica è bellissimo.
1: Sì, veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria che è la gelateria dei VIP.
2: Sì.
1: Vanno da tutti i VIP internazionali e nazionali, cantanti, attori,
2: sì,
1: tutto e di più.
3: E Fiorello, anguria.
1: Fiorello è come si dice di casa, là in quella gelateria. Una volta fu questo il padrone di questa gelateria, era ospite nella trasmissione di Fiorello,
2: sì,
1: e lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
3: dei gelati
1: in diverse lingue, in modo che i turisti quando
3: gusto di melone si dice suica. E Fiorello ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone per
1: dire suica.
2: Certamente. Che c'è, Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
4: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
2: No,
1: c'è cascata la birra di sopra.
2: No.
3: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
2: Spero che sia un. Ecco una battuta.
1: Le coronarie ti sono saltate.
2: No, perché poi costano un sacco,
3: Brian,
2: di soldi.
3: Papà, lo devo ancora pagare quel mix.
2: Detto giù.
1: Comunque tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
3: Un mostro sacro. Allora,
1: sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché altrimenti non. Lo so. Però comunque avevi visto, intravisto il potenziale.
2: Mai intravisto.
3: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via, questa non mi molla più il microfono.
2: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta? Ah, ecco. Grazie.

0: Aliens, Super Aliens, una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70, hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali, mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora, vamos.
2: Allora, questa storia dall'incredibile successo sempre in Italia a Carsoli oppure Carsoli, non so come si pronuncia,
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Dai, in quel posto.
2: Va bene. Allora, un ragazzo in occasione del compleanno della sua ragazza compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Vinto 500 milioni.
0: Milioni?
2: 500 mila euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza
0: normale.
2: Dire niente. Certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Se li va a pappare con un altro.
2: Il fatto dice: ma ora che c'entra questo? Che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato perché dice: no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale perché
0: ha perso perché il giudice ha detto è un regalo.
2: Punto.
0: Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica, non so.
0: No, lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa. Diciamolo come sono, dai. Ti amo amore e poi arriva.
2: Gliel'avrà detto in giapponese.
0: Sì.
1: Sicuramente.
0: Sushiku. Let me.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

0: avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano probabilmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi non conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia ha preso il caffè, hai fatto tutto?
1: Sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, sono contento. Il bidet l'hai fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina.
0: Una volta al giorno. Una volta al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Che ci
1: faccio?
0: Che...
1: la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok. Sì.
2: Tu? E invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. Stai l'idrante per lavare.
2: Che toglievi i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora. Pensavo, Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Okay. Non ti arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano. No, ma che sei andato a prendere? Ma pazzo sei! No, hai fatto benissimo, guarda. Sei meraviglioso. È importante che quel mixer lì funzioni. Allora, ti hanno molto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Siamo andati a pescare gli ebrei. Lo devo dire com'è. In televisione l'altra notte hanno fatto vedere in un canale privato un concerto degli Stadio e chiaramente è uscita questa canzone. E io ho detto, va dai, bellissima, mettiamola in Dolce Alice Live col Vintage Italy. Patti LaBelle, ti è piaciuto questo brano?
1: Sì, molto bello, molto.
0: Allora, per la prossima trasmissione, ora vediamo, lo scegli tu, perché non è che posso continuare sempre a scegliere e fare tutto io.
1: Ma io guarda che ho una lista, mando.
0: Certo,
1: ci sono problemi.
0: Certo che la mandiamo, è bello anche perché...
2: Più collaborazione.
0: No, poi si va a gusti, no? Magari. Però insomma, intanto il Vintage Italy prende tutto quello che è musica italiana da 30 anni in su, cioè da 30 anni in su. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo naturalmente... No, Loris, non è ancora ora, eh. Di solito arrivi sempre a orari precisi, ora è arrivato 10 minuti prima, penso ad andare in onda subito. Ma scordatelo veramente, guarda. Ma no, ora stai lì, anzi vai a fare il caffè che non fai una minchia, e allora fallo. Ok, ecco, fai una cosa. Giralo col naso.

0: un Donald Byrd un po' strano, ma anche no, abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti strumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa, ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, no, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi sì. Qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé che è fantastico.
0: Ah, beh. No, ma
1: se vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. Per Dolce Alice Live
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Scusa, che anno è?
1: Qualcosa di carino, fantastico.
0: Sì. Se mai lo mandiamo. Allora,
2: ti do la notizia. Allora.
0: Ecco, volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro,
0: sì.
2: Sei curioso di sapere come va a finire, oppure lo leggi
0: come va a finire?
2: La fine, cioè ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire no, non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Ti ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, se leggere Max?
1: Credo di sì, povero.
0: No, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine,
0: no,
2: la trama?
0: Ma no!
1: Dov'è
0: il gusto?
1: Punto.
0: Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora, ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Wataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Wataru Takeuchi, 39enne, che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di 5.000 rotti euro perché lui
1: ha divulgato la trama del film, non mi dire.
2: No, lui spoilerava film che dovevano uscire, serie TV.
1: Come faceva lui a sapere?
0: È lì che volevo dire, com'è che fa a sapere il finale di un film che deve ancora uscire in sala?
1: Allora, lavorava dietro le quinte.
0: No, sai perché l'hanno condannato? Sicuramente perché andava al mercato nero, perché lo sai, no? Che poi il mercato nero dei film.
1: Non si fa sta roba. Il copyright, ragazzi, così.
0: Esatto.
2: Precisamente per il copyright, infatti il tribunale di Tokyo lo ha condannato per questo. Lui era amministratore di un sito specializzato appunto in
0: anticipazione. Il lato oscuro
2: allora
0: della
2: di faceva
0: internet.
2: c'era ad esempio un film che doveva uscire e lui già
1: spulciava tutto
2: che deve
1: fuori
2: uscire, il
1: non
2: film
1: si
2: che
1: fa...
2: deve uscire ad esempio ancora fra un anno, già lui diceva quello
1: le
2: che
1: scene
2: si,
1: del film, film. E non
0: perché
1: si fa,
0: andava
1: non si
0: sul
1: fa.
0: Lato oscuro di internet, no, sapete che c'è
2: sì,
0: il dark
2: il
0: side
2: mercato nero,
0: no, il mercato nero.
2: Sì,
1: e allora che di... si va di Bruno Mars e poi Loris Marchi, no, non so, dimmi tu,
0: no, fai tu, no. Io non ho nessun problema, se vuoi
1: mandiamo andare... allora mando
0: vai.

0: Evans, Bruno Mars in featuring con Michael Bublé, fantastico.
1: Capito, due cretini hai detto, insomma. Allora, due personaggi meravigliosi, due
0: fantastico,
1: interpreti meravigliosi.
0: Brano, sì.
1: Loris, sei pronto? Ci sei? Ci sei?
0: Vediamo se c'è Loris.
1: Siete pronti tutti e due, perché il problema, Brian, sei tu. Ah, ok, ah no, dove è andato? In bagno? Ma perché deve fare queste cose? Ah, eccolo, mamma mia. Che angoscia che vi fate in coppia.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
2: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Moving on Hard Direction dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got the Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense, attivo negli anni 70.

0: Moving in High Direction, People Choice. Il genere è funky disco soul. L'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People Choice, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: cioè, fuori Fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè,
0: vai,
1: devo
0: vai.
1: Fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale.
0: Ma, no, ma neanche lui ha capito quel che ha detto. Ma che messaggio. Glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo.
0: Ripete a pappagallo. Vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Earth Wind and Fire.
0: Insomma, gli Earth Wind and Fire.
1: La band di Phil Bailey.
0: Bravo. Allora, pensa che gli Earth Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno. Ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano. Ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma, vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì,
0: ne
2: sì, ce n'ho una piccola. Lampo questa.
0: Lo so. Lapo? Allora, lapo?
2: Lampo.
0: No. Ah, ho capito, la lapo.
2: È piccolina, è corta, però fa.
0: Dai, come te, dai.
2: Sì. Una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta, non
2: una
0: puoi.
2: Sposa,
0: no,
2: la sposa.
0: No, sì, ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però,
0: dai.
2: Ecco, allora, dai. Durante il matrimonio, prima di celebrare il matrimonio,
0: sì,
2: la sposa ha fatto le prove.
0: Ha fatto le prove col prete.
2: Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore. E le, figurate che le grida si sentivano fino a, dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai, vai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: Troppo forte questa,
0: in effetti le pecore smarrite ci sta
1: e lui l'ha raccolta
0: e lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecora anche queste,
2: no, male lingue dicevano
0: sì, lo so io dove era.

0: 8 ragazzi di colore, Philadelphia Sound, chiaramente soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata,
1: gli anni 80 la fanno da padrone, è vero,
0: è vero, è vero, è vero. Allora volevo voglio fare un regalo a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti, che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano, sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme, io la donna notizzola non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione, lei fa altre cose, lei presenta,
1: l'abbiamo anche intervistata Elena Presti,
0: sì, è vero, allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva, anche io sarò ospite della sua trasmissione in due, in tre, sì, ok, perché Canale Italia, Boom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissima trasmissione. Brian, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo, io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, la sentiamo insieme.

0: Manuel Benitez, detto il cordobés. È venuta così. Che poi
1: Elena è brava,
0: ma la chitarra è ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo sto chitarrista, anche perché poi se ho maderrato c'è di mezzo anche Gianni Gandi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo, un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18, immaginatevi voi 8 ore di avanti, Chuck si gira, box, no,
1: mezzo
0: così,
1: ai cavi, telecamere, no, di tutto, di più,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, ma, però insomma, giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di no, ecco, tutte cose così, no,
1: non ti portare le in-ear, perché guarda che i fonico, no, dall'altra parte bombarda di parole, fai così. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo, noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo, noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico, la televisione è tutt'altra cosa,
1: tutt'altra,
0: hai capito? Tutto il pubblico, eccetera, però insomma, alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella, non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: tutta la squadra, insomma,
0: DJ M, tutti quanti saremo in televisione. Musica.

0: 40 di brano, anche questo 1981, strano perché insomma a quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per
1: anche
0: voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva.
1: Piace, la gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero, da parte della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica ed è il Brian House. Bravo
1: Brian, aggiusta il mixer, se no
0: la testata.
2: Non rompere il mix, no, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava, anzi dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il mix. No. Allora, che perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arrivano.
1: Ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà.
0: Assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti.
2: Vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi, anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi, mi raccomando, state con noi, perché più
1: fate come il prete,
0: mentre ci ascoltate, alzate la gonnella e via. Allora, se ha la gonnella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa,
1: questa era per chiudere in bellezza
0: le nostre stupidaggini serali.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media production.
2: Sono le 11:07.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
2: Sono le 11:08. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Questo è il Luca Vecchietti Show.
0: Eccoci qua ragazzi, 55 minuti di Super Sound, Luca Vecchietti al microfono per il Luca Vecchietti Show. Apriamo quest'oggi insieme a Dua Lipa, Pitbull, Adele, Zara. Ci andiamo ad ascoltare This War.

0: Touch Me All Night Long. Era Katie Dennis a Luca Vecchietti Show. Pronti ora Papa Roach con Wake Up.
1: Luca Vecchietti Show.

0: Status Quo a Luca Vecchietti Show era Whatever You Want.
1: Curiosità.
0: Il tatuatore Johnny Hall, titolare di uno studio di tatuaggi in Australia, è conosciuto in particolare per i suoi lavori praticati con un inchiostro che, se viene esposto alla luce ultravioletta, assume una luce fluorescente. Fatto oggetto di pesanti battute di spirito da parte dei tifosi di una squadra rivale, un noto allenatore statunitense di pallacanestro si è presentato a una trasmissione televisiva accompagnato da quello che ha definito il simbolo vivente dei tifosi avversari. Era un grosso mulo. Presso il fiume Skinsdale in Scozia, una pecora è stata estratta ancora viva da un ammasso di neve sotto cui la poveretta è rimasta sepolta per ben 50 giorni. Anni fa, durante una rappresentazione della Tosca di Puccini, la protagonista, come previsto dal libretto, si gettò dall'alto di Castel Sant'Angelo. Purtroppo però rimbalzò sul materasso di sicurezza collocato fuori scena, riapparendo al di là degli spalti del castello. L'effetto drammatico fu totalmente rovinato, tanto che il pubblico esplose in irrefrenabili risate, quello che stiamo facendo noi in questo momento. Tipo oggi nel comico. A Cracovia alcuni ignoti si sono nascosti nel giardino zoologico fino alla chiusura. Nottetempo hanno aperto la gabbia di un canguro di nome Joey e se lo sono portato via. Sono ancora ignote le ragioni del gesto. Il 15 giugno 2008, sulla pista dell'aeroporto di Madras, in Oregon, lo statunitense Terry Wilmeth, in sella ad un quad opportunamente personalizzato, superò la velocità di 315 km all'ora. Abbiamo l'ultima per oggi. Tra il 1864 e il 70, durante la guerra sostenuta contro l'Argentina, Brasile e Uruguay, il Paraguay ebbe la propria popolazione ridotta da 1,4 milioni di persone a sole 221.000, tra cui soltanto 30.000 maschi adulti. Queste, amici, erano le nostre curiosità per oggi e continuiamo col nostro show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: al 1985, quando gli Starship ci deliziavano con questo brano intitolato Sarah.
1: Luca Vecchietti.
0: La bellissima Ariana Grande ora insieme a noi con Twilight Zone.

0: Luca Vecchi at the show. Romantic Time.
1: Ariana Grande ci ha presentato The Twilight Zone ed ora un po' di romanticismo, luci soffuse, insieme alla voce di Simon Le Bon con i Duran Duran, Ordinary World.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La Fiat 500 Classica venne offerta in vari tipi di carrozzeria, tra questi c'era anche una giardiniera, la versione a passo allungato di 10 cm, ovvero una specie di station wagon a due porte. Il motore posteriore non permetteva l'allungamento della vettura, pertanto questo viene modificato, pur mantenendo la cilindrata invariata, per collocarlo sotto il vano a bagagli. Dopo un intervento, l'auto ricavata è più lunga di 21 cm e offre più spazio sia sui sedili posteriori sia nel bagagliaio. Inoltre, la nuova parte posteriore era più squadrata del resto dell'auto. Ora il portalone è incernieriato lateralmente e si apre insieme al lunotto. Le prese d'aria si spostano sui montanti posteriori. La simpatica giardinetta nata nel 1960 rimase in produzione fino al 1968. Durante lo stesso anno cominciò la seconda vita per il modello. La casa automobilistica Autobianchi, che faceva parte del gruppo Fiat, riprende l'assemblaggio della piccola auto che ora si chiama Autobianchi Giardiniera 500. Fino al 1977, l'anno dell'introduzione definitiva della produzione, l'Autobianchi apportò diverse modifiche alla vettura. Tra le modifiche più importanti spiccano i finestrini posteriori, che ora si aprono a compasso e non a scorrimento laterale, l'assenza dei baffi cromati sul frontale e le prese d'aria nere.
0: Come avete potuto sentire, anche gli amici dei Balcani, che spesso ci creano qualche problema sui 711 kHz con il fenomeno della propagazione, apprezzano la 500, soprattutto la giardiniera. Ma noi non ci facciamo troppi problemi e adesso ci ascoltiamo un brano che ci parla di una 500 blu.

0: Ma la 500 non finisce mai di stupire. Lo sapevate che si può anche elettrificare la 500 vintage?
1: Esiste un modo alternativo per dare una nuova vita alle auto d'epoca e godersele tutti i giorni, anche in città. A Torino, un ex tecnico informatico trasforma in elettrica un'icona assoluta dell'auto, la 500 storica.
2: Arriviamo ad avere un prodotto totalmente nuovo, con della nuova tecnologia a bordo. Non abbiamo più il motore a vista, ma abbiamo un propulsore elettrico.
1: I pacchi batterie sono due, collocati al posteriore e sotto il cofano anteriore, per un'autonomia di circa 100 km.
2: Qui abbiamo ricavato sotto il suffragio originale la presa di ricarica Meneghez, quindi per attaccarci alle colonnine pubbliche.
1: Anche all'interno si è fatto un lavoro filologico. Lo strumento col disegno originale integra un display digitale, c'è la chiave elettronica come sulle auto moderne e lo stereo Bluetooth.
3: Questa 500 su cui sono seduto dove va?
2: In Giappone.
3: In Giappone?
2: Assolutamente sì, è per il museo di 500 in Giappone.
3: Io avrei un desiderio, posso provarne?
2: Assolutamente, ci mancherebbe.
3: Allora, divertentissima anche da guidare, devo dire. Certo, adesso che arrivo qua in curva non posso fare la doppietta, però a qualcosa bisogna pur rinunciare. Comunque, ma anche veloce.
1: Le officine Gentile recuperano qualsiasi auto d'epoca, le cifre necessarie non sono da paperoni e ci sono tanti vantaggi.
2: Le vetture sono completamente ecologiche e sono pari a un veicolo elettrico di nuova generazione, quindi i permessi ZTL, i parcheggi, tutto quello che può essere il bollo sono inclusi, diciamo.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13:03.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

guardo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Vedo tutta Roma.
1: Il collage. 5 ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sacra, società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
3: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
2: Divampa da 9 giorni nella Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati.
3: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per quanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
2: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia. Agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
8: Okay, we're gonna do one more. Yeah!

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati in provincia di Grosseto per un incidente. Chiusa la statale Aurelia tra il bivio per Ansedonia Nord e Capalbio nelle due direzioni. Si tratta di un mezzo pesante che si è ribaltato, uscita obbligatoria ad Ansedonia per chi è diretto a sud e a Capalbio per chi viaggia verso nord. Attenzione nel percorrere la 14 Adriatica per un incendio segnalato tra Poggio Imperiale e Termoli. Sulla 8 dei Laghi sono in corso lavori tra Castellanza e Legnano verso Milano. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Nove Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla A1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Un invito alla prudenza per un veicolo fermo in panne sul tratto della Milano-Bologna tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Piacenza Nord in direzione Milano. Proseguono i lavori sulla E45 Orte Ravenna con scambio di carreggiata tra Canili e Verghereto in tratti saltuari in direzione Orte. Anticipiamo che per lavori sulla Bologna-Firenze resterà chiuso dalle 23 di questa sera alle 6 di domattina il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

Un personaggio assolutamente fuori dal comune, lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: 17:01.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Ben trovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla A1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Un invito alla prudenza per un veicolo fermo in panne sul tratto della Milano-Bologna tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Piacenza Nord in direzione Milano. Proseguono i lavori sull'E45 Orte-Ravenna con scambio di carreggiata tra Canili e Verghereto in tratti saltuari in direzione Orte. Anticipiamo che per lavori sulla Bologna-Firenze resterà chiuso dalle 23 di questa sera alle 6 di domattina il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: alle 18
1: e 2 minuti.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati in provincia di Grosseto per un incidente. Chiusa la statale Aurelia tra il bivio per Ansedonia Nord e Capalbio nelle due direzioni. Si tratta di un mezzo pesante che si è ribaltato, uscita obbligatoria ad Ansedonia per chi è diretto a sud e a Capalbio per chi viaggia verso nord. Attenzione nel percorrere la 14 Adriatica per un incendio segnalato tra Poggio Imperiale e Termoli. Sulla 8 dei Laghi sono in corso lavori tra Castellanza e Legnano verso Milano. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Nove Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: tutto il rock che vuoi. Terza puntata di questo nuovo anno 2026 dagli studios, come sempre, di MRC Media Radio Castellana, nell'incredibile borgo di Castel San Pietro. In console, l'inossidabile, l'instancabile, che non sbaglia mai, Mr. Pieroni.
1: Quasi mai. Ciao a tutti, vi ricordo di mandarci un messaggio al 348-7607-907 per partecipare al nostro grande concorso. Cosa si vince, Davide?
0: Sempre si vincono i biglietti per il Fare Schifo Party del 23 gennaio al Dumbo di Bologna. I Magenta 9, insieme alla formazione di Fare Schifo, tornano in patria per farci fare schifo un'altra volta.
1: Quindi dovete mandarci un messaggio con scritto "voglio fare schifo" al 348-7607-907 e avrete un biglietto, due biglietti alla volta.
0: Due fortunati. Allora, settimana scorsa abbiamo fatto un'altra Battle of Band che ho vinto io, logicamente, con gli Iron Maiden, ma questa settimana invece vogliamo parlare di qualcos'altro. Abbiamo qui con noi un grandissimo ospite, Alessandro Boriani. Eccoci qua, vai Alessandro.
2: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora Alessandro, dovete sapere che parli più vicino.
2: Sono praticamente, ho il microfono in gola. Parlo direttamente con la glottide.
0: Allora, dovete sapere che Alessandro Boriani partecipa già in radio con un suo programma, è vero?
2: Alla grandissima.
0: Come si chiama?
2: Il lunedì e il venerdì all'ora di pranzo potete ascoltare Cinema Prêt-à-porter con il dottor Cinema.
0: Dottor Cinema, sarai io. Tu sei dottor Cinema.
2: Sì.
0: Quindi d'ora in poi ti chiamerò dottor Cinema.
2: Grazie.
0: Doctor.
1: Ma di cosa parlerai in questo programma?
0: Allora, questa sera abbiamo voluto fare a dottor Cinema la playlist, e questa sera che cosa ci proponi?
2: Allora, questa sera va sulla playlist di uno dei miei generi d'elezione, che è il punk.
0: Il punk. Allora io devo dire subito che non sono afferratissimo su questo genere, per quanto conosco ovviamente le band.
1: Abbiamo un maestro che ci insegnerà.
0: E però appunto lasceremo che il dottor Cinema ci spieghi un po' tutte queste cose del punk.
1: In questo caso
0: punk.
1: Trasformerà in dottor punk.
2: Dottor punk.
0: Dottor punk
2: non mi dispiace.
0: Allora cominciamo subito con i grandissimi Ramones.

0: Palisades Park dei Ramones, che però in realtà è una cover di Chuck Berry del 1962, una canzone ripresa da più band e poi alla fine portata al successo per il movimento punk dai Ramones.
1: Sì, che poi questo è un brano di contenuto in uno dei loro ultimi dischi, che è Brain
0: del 1989.
1: Sì, che è famosissimo quel disco lì, perché c'è Pet Sematary, che era la colonna sonora del film.
0: Che tra l'altro il nostro grande Luca ha cantato nella seconda edizione di Rockin' Borgo, cantò insieme a noi Pet Sematary. Te lo ricordi?
2: È vero,
0: non ti ricordi niente.
2: No, sei tu la memoria del gruppo.
0: Beh, però è una cosa che abbiamo fatto assieme recentemente, non 100 anni fa. Allora Alessandro, perché hai scelto questo genere? Dicevi che è il tuo genere preferito.
1: È uno dei miei generi d'elezione. Il mio preferito in assoluto è il thrash metal.
0: Thrash metal.
1: Che però prende le sue derivate, insomma, dal punk. Nasce da lì, c'è l'ondatona lunga che poi arriva ai Metallica, agli Slayer.
0: Effettivamente hanno sempre sostenuto di essere partiti un po' dal genere punk, così come anche Guns N' Roses inizialmente.
1: Sì, perché poi se uno ascolta con attenzione Kill 'Em All, al di là della lunghezza delle canzoni e dal peso specifico della distorsione della chitarra, sono brani velocissimi, sporchissimi, urlati,
0: cantati da punk
1: proprio. Esatto, panchettoni, che è un po' la caratteristica del genere, cioè quello di essere, cioè, sembra che le suonino dentro una discarica mentre i netturbini li picchiano, loro cantano e suonano. Che infatti è curiosa questa cosa, perché il punk ufficialmente, diciamo così, quello è il punk americano, che poi di fatto è quello che...
0: Infatti Ramones di New York,
1: York nascono al CBGB, che era un locale country, bluegrass e blues, CBGB.
0: Che
1: però, siccome il country e il blues e il bluegrass a New York, insomma, in quel periodo a metà anni 70, fine anni 70, cioè non era proprio il luogo adatto, anche perché c'erano i Velvet Underground prima, che sono quasi un proto-punk. Compaiono i Ramones in questo locale e sfasciano tutto, cioè loro, i loro concerti duravano 15-20 minuti e suonavano decine di canzoni, perché era un 1-2-3 go e via andare, senza...
0: Hey, oh, let's go!
1: Esatto, senza respiro.
0: Dopo dobbiamo anche dire però come nasce il movimento punk e da dove. Però stasera vogliamo ascoltare un sacco di canzoni, quindi Pieroni, facci subito sentire il secondo brano.

0: Pretty Vacant, Sex Pistols, del 1977, ovviamente Sex Pistols un po' il portabandiera di questo genere, bandiera inglese.
1: Eh sì.
0: Perché il punk nasce da lì.
1: Sostanzialmente sì.
0: Nasce in un
1: negozio che si chiamava Sex.
0: Ah, ecco perché.
1: Sì, di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. Loro vendevano dei vestiti un po', diciamo, di risulta, ma soprattutto anche roba sadomaso. Molto sadomaso. E quindi sì, la roba in pelle nera, i choker e quelle robe lì. Alcuni utenti e clienti di questo negozio, che era in King's Road e in zona Chelsea, loro si incontravano lì e scoprono di essere musicisti, conoscono Johnny Rotten, che era Rotten perché gli mancavano i denti,
0: esatto. Sì, questa storia la so. E
1: Sid Vicious che viene messo dentro al gruppo da bassista, anche se non sapeva suonare il basso.
0: Poi parleremo anche di Sid Vicious, perché ovviamente il bassista che purtroppo è morto, e sul quale fecero poi un film interpretato da Gary Oldman, con una canzone che andava spesso su Video Music, dove Gary Oldman alla fine del brano spara a tutta la folla tranne che a Nancy, che infatti era Sid e Nancy. Che alla fine lei fa finta di morire, in realtà gli spara, ma lei si vede che aveva un giubbotto di proiettile, mentre tutti gli altri muoiono. Invece poi dopo vanno via insieme, bellissimo, la ricordo bellissimo questa scena. Allora, dicevamo, i Ramones.
1: I Ramones, adesso io mi ricordo, non so se tu sei venuto, Mr. Dave, al concerto del tour finale dei Ramones.
0: In che anno?
1: Non mi ricordo benissimo, siamo fine anni 80, inizi anni 90, più facile vicino
0: anni 90.
1: Anni 90.
0: Allora, io no, in quel periodo ascoltavo altre cose, il punk non l'avevo già seguito da quando era iniziato, ecco. Perché ovviamente eravamo tutti bambini, ma non è mai stato il genere che... Ci sono tanti pezzi che mi piacciono perché sono veloci, carichi, però andavo più su altri generi in quel periodo lì.
1: E lì mi venne, eravamo a Budrio, palazzetto di Budrio,
0: che è un piccolo beh, sì, comune
1: lì in mezzo, nella bassa
0: dove non c'è niente.
1: E c'erano però i Ramones, e andammo, e c'era anche Amos. C'era sicuramente Amos, che finimmo dentro nel pogo. A un certo punto nel pogo c'era un soggetto che si tuffava, faceva stage dive su di noi. Infatti tornati
0: stage
1: a casa.
0: Stage dive, diciamo, sono quelli che salgono sul palco abusivamente,
1: poi si tuffano sul pubblico. Solo che se il pubblico non è sempre pronto, perché magari sta guardando da qualche altra parte,
0: non ti prendono,
1: fanno
2: la fine di Jack Black, come nel film.
1: Sì, no, ma più che altro è che quando ti saltano sul coppino e ti provocano delle lesioni cerebrali, e lì a un certo punto, alla quarta, quinto salto,
0: sempre dello stesso
1: gli andò di sfiga, perché cascò con le gambe aperte davanti ad Amos gli rifilò un cartone mostruoso facendogli rientrare probabilmente i testicoli.
0: Ah, Neni Maroni.
1: Sì, proprio.
0: Come per dire, hai rotto i maroni, adesso io ti rompo i tuoi. Grande Amos. Stasera non è con noi perché è a Bologna a preparare con la band e tutta la scaletta del Fare Schifo Party. Quindi dopo ci raggiungerà probabilmente al pub. Volevi dire qualcosa, Piero?
2: Mandateci i messaggi, mi raccomando.
0: Allora, tu stai molto attento, perché delle volte vedo la chat che però a te ti scappano i messaggi.
2: C'è un messaggio di Vanessa.
0: Vanessa, cosa dice Vanessa?
2: Adesso vado a leggerlo.
0: Vai a leggerlo. Intanto continuiamo a parlare con...
1: Che forse vorrà fare schifo.
2: No, dice, se c'è Dottor Cinema fate schifo. E faccio schifo anch'io che vi ascolto.
1: Ottimo, tanti saluti a Vanessa.
0: Deve essere un'amica tua, perché non ha...
1: Ma il nome non mi dice niente, però sono contento.
2: Magari
1: che conosce il Dottor Cinema, può darsi.
0: Ma quindi Vanessa, avendo detto fatto schifo nel messaggio, vince già i biglietti? No.
2: No, perché non ha scritto espressamente.
0: Non ha specificato.
2: Voglio fare schifo.
0: Diciamo qual è la frase da scrivere per vincere.
2: Voglio fare schifo al 348 7607 907.
0: Allora venite a fare schifo a Bologna.
1: Ma il numero va messo nel messaggio, no, o è il messaggio che va inviato a quel
2: inviato numero lì? Sì.
1: Quindi è voglio fare schifo, punto.
2: Sì, punto. Okay. Anche senza punto.
1: Scusa, anche senza punto.
0: Ma perché ti è venuto questo dubbio? Non era chiaro.
1: No, sai, perché magari le persone poi si sbagliano e voglio fare schifo al numero.
2: Se no, allora dovete mandare 348 7607 907 a voglio fare schifo.
0: No, vabbè, vedete, adesso non confondiamo.
1: No, dopo viene fuori un casino.
0: Scrivete semplicemente voglio fare schifo.
1: Non facciamo troppo i punk.
0: Chi invece fa già schifo, non lo dica.
1: Esatto, perché lui lo fa già, quindi.
0: Allora, continuiamo, Pieroni. Come continuiamo qua? Questi sono i Misfits.
1: E vai con i Misfits. Vai, vai.

0: Messages from Mars, Misfits, but we don't care, cioè non ci interessano che arrivino questi teenagers from Mars, da Marte.
1: No, ma perché loro in realtà è la caratteristica di questo gruppo fenomenale, i Misfits, guidati da Glenn Danzig, che è inconfondibile perché aveva una specie di banana lunga a forma di punta che partiva dalla...
0: Ecco, esatto, diciamo anche questa cosa dei punk, ovviamente è famosissimo il fatto delle creste.
1: Sì, loro... cioè,
0: creste, diciamo, crestoni, puntoni.
1: Esatto.
0: Sono, e poi tutte colorate anche.
1: Fenomenali, loro, diciamo così, hanno inventato, quantomeno creato il genere che si chiama horror punk, punk horror, insomma, che dopo deriva un po' dal metal horrorifico.
0: Sì, un po' di ala Alice Cooper,
1: esatto. Loro si rifacevano ai film anni 50-60, quindi la fantascienza più...
0: Sì, c'erano varie copertine che ricordavano un po' stile proprio anni,
1: esatto,
0: 50, sì, mi ricordo un po'
1: tipo
0: di cose dei Misfits.
1: Esatto, e quindi i Teenager from Mars, loro si immaginano questi alieni che arrivano per...
0: Però che sono ragazzi
1: sono
0: alieni.
1: Sono teenager, esatto. Perché, e vogliono andare con le ragazze della Terra.
0: E loro dicono, non ce ne frega
1: niente, quindi facciamo quello che ci pare, noi lo vogliamo e ce lo prendiamo.
0: Guarda,
1: diciamo,
0: Alessandro, come è preparato su questo genere, è bellissimo.
1: Divertentissimo.
2: C'era anche un film con lo stesso tema.
0: Sì, hanno fatto diverse colonne sonore, penso, qualche pezzo è stato preso.
2: Il tema che diceva, quello della ragazza, degli alieni che arrivano sulla Terra e vogliono farci...
0: Sì, c'era, mi ricordo, sì, che qualcosa... con Jeff Goldblum.
1: Sì. Beh sì, perché insomma loro proprio si rifanno al genere fantascientifico horror anni 50-60, che erano horror ignorantissimi, pieni di cose
2: strane. Il film era solo ignorante, non era horror. Il film era solo ignorante, non era horror.
1: Ma sono poi un genere bellissimo.
0: Era horror perché era fatto malissimo.
1: Fatto malissimo.
0: Faceva proprio cagare. Comunque, allora, questo genere punk, che insomma è nato verso la fine degli anni 70, dal 77 al 79 c'è stato un po' poi il boom.
1: Sì, sì,
0: un po' del punk che si è poi un po' sparso in tutto il mondo, anche qua in Italia abbiamo avuto un periodo, io eravamo tutti bambini in quel periodo lì, però mi ricordo che da bambino vedevo dei crestoni in giro della gente che andava in giro messa con me, che mi dicevano, ma non guarda i giovani di oggi come sono messi, quindi le cose non sono cambiate molto.
1: No, poi c'erano quelli, si mettevano tutti gli orecchini, molti piercing, le spille da baglia,
2: le catene col lucchetto.
0: Ma era già, perché mi ricordo negli anni 90 c'è stato un po' il ritorno del punk e sono tornati anche questi punk a bestia che era poi il punk col cane, il punk e la bestia.
1: Esatto. Sì, più che punk, esatto, il punk a bestia,
0: che era un po' anche tipo, noi chiamavano un po' anche gli squatter, quelli che occupavano,
1: sì,
0: le case, quelli che vivevano senza niente praticamente,
1: alla disperazione,
0: che era il vero movimento punk poi è nato da lì.
1: Beh, no, sì, la gente, però diciamo così che poi
0: gli scappati di casa dei
1: erano, diciamo, dei ribelli che però spesso erano poi operai, che andavano alla sera, si demolivano di alcol e poi andavano a picchiarsi
0: con le droghe,
1: ai
0: poi,
1: concerti,
0: insomma, da lì un po' si ricorda un po', anche se Trainspotting è più puntato un po' sulla musica un po' underground, l'elettronica.
1: Beh, sì, però
0: il genere
1: il
0: era
1: contesto
0: quello.
1: È quello, il contesto sociale è quello. Ma infatti, se uno ci pensa, a un altro personaggio proto punk che comunque dopo è stato punk assolutamente nel suo modo di vivere, è stato Iggy Pop.
0: Certo.
1: Che lui nei concerti, c'è un famoso concerto in cui a un certo punto casca su una bottiglia rotta sul palco,
0: si
1: sbraga tutte le sul torace tonnellate di sangue e lui continua a suonare. A cantare.
0: Sì, tanto chissà cosa aveva preso.
1: E non c'era live,
2: musicisti di una volta, mica come quelli moderni.
0: No. Quelli moderni che con l'autotune.
1: No, loro
0: anzi,
1: no.
0: La cosa bella del punk è che proprio erano anche stonati.
1: Bellissimo.
0: In scaletta io chiedevo prima al nostro Mr. Pirroni se avessimo anche i Police, invece non ce li abbiamo.
2: Perché dopo ci sarà una cosa con i Police, ma dopo.
0: Ma Police alla fine, ma perché i Police, che nacquero anche loro in quegli anni come band e si dovevano esibire nei locali dove volevano solo delle band punk, loro allora facevano finta di suonare male per il pubblico, poi a un certo punto quando si erano scalati, adesso che abbiamo fatto la nostra, possiamo fare le nostre canzoni,
1: si ricomincia da capo.
0: I Police non sono punk, però sono nati da lì, all'inizio avevano un po' questo atteggiamento proprio perché si sono dovuti infilare nel mercato e poi si sono fatti cuneo e hanno fatto il loro genere.
2: Comunque devono suonare male, che è sempre, ad esempio, anche i,
0: anche tutti, The Incredible Borgo Band, siamo un po' punk da, quella, molto da quel punk. Punto di vista,
2: no. Quelli bravi, cioè anche i Sex Pistols, cioè, suonano apparentemente male, ma anche il cantato, che è stonato in un modo,
0: allora,
2: particolarissimo.
0: C'è da dire una cosa, che il movimento punk, per quello che io so, viene fuori un po' come anche, appunto, ribellione, ma anche per andare in contrasto con la generazione precedente, che erano le band heavy metal, blues, tipo le Zeppelin di Purple, con i virtuosismi, il prog, che facevano dei pezzi da 70 minuti, e ovviamente la generazione nuova voleva qualcosa completamente di diverso, più diverso di quello non c'era nient'altro.
1: Perché poi lo se potessero anche suonare persone che non erano particolarmente virtuose, come hai detto, o che non sapevano proprio suonare. Lì,
0: quindi
1: dopo
0: si mettevano lì pam pam pam 4-3 minuti a pezzo e via,
1: anche meno.
0: Borgo Benso si fa quel che si può, ecco. Continuiamo, Pieroni, cosa ci fai ascoltare adesso?
2: I Toy Dolls.
0: Toy Dolls.

0: Nelly Di Miele è fan dei Toy Dolls.
1: Anche questa è una cover.
0: Questa è una cover, però io non ci sento tutto questo punk qua.
1: Ah, sono punk, senti.
0: Erano sicuramente strani a fare queste canzoni
1: chitarre un po' distortone.
0: Per mezzo per bambini, però.
1: Guarda, questo qui è un
0: la
1: gruppo.
0: Sento un pezzo che nella sua ignoranza però è abbastanza anche raffinato, cioè se la sono studiata bene, non era mica suonare così plug and play, questo l'hanno dovuto studiare, a mettere su bene, insomma.
1: Sì, no, questi sono dei fenomeni, fra l'altro verranno in concerto al Demolire la Bassa Festival ad Argenta il 1 agosto. Loro ci sono, loro
0: più nella bassa di Argenta non credo che ci sia niente.
2: E c'è il mare dopo.
0: No, ci sono
1: dopo c'è il mare,
0: c'è il sottosuolo.
1: Ma è Demolire la Bassa il bello del, perché faranno questo, ci sarà questo festival di 3 giorni di punk e hardcore.
0: In che giorni?
1: Fine luglio e inizio agosto, quindi 30-31 luglio, 1
0: agosto.
1: Se
0: volete scoppiare dal caldo nella bassa,
1: farvi demolire
0: con
2: un po' di zanzarine,
1: andate, io ci sarò, quasi sicuramente andrò
0: allora,
1: a vedere
0: Dottor
1: i Toy Dolls,
0: Cinema
1: quindi.
0: Sarà a vedere, a fare anche magari una recensione, un po' un'ispirazione per un film magari.
1: Esatto, Dottor Cinema in tournée per andare a vedere i Toy Dolls, che questa temo sia l'ultima occasione, perché non sono più giovanissimi, il cantante ha superato i 60 già, abbondantemente.
0: Già che sono ancora tutti vivi, più o meno, è già per i punk è già un risultato.
2: Visto la vita che hanno fatto.
1: No, ma lui fra l'altro è un gruppo che ha visto, cioè praticamente della band di origine c'è solo lui, che si chiama fra l'altro Olga, il cantante.
0: Olga.
1: Lui anche a lui mancano un sacco di denti, ma è un soggetto fenomenale.
0: Come fanno a cantare?
1: Ma no, ma dopo si metterà le protesi, non lo
0: le
1: so.
0: Protesi.
1: Questo è un grande gruppo.
0: Hanno un microfono speciale che i denti sono attaccati al microfono, ora si collegano.
2: Aggiunge la parte mancante.
0: Per fare le S, per fare quelle sonorità che senza denti fai fatica, secondo me. Allora, però dei Ramones, che è rimasto un solo fratello, te dovresti sapere che è in tournée.
1: È in tournée.
0: E dovrebbe passare da poco qui vicino.
1: Sì, però non ci sono più i mitici Johnny, Bibi.
0: C'è rimasto quello.
1: Ma è un recuperato.
2: Prendiamo quel che c'è.
1: No, si prende quel che c'è, chiaramente. Però
0: vale la pena andare a vederlo o no?
1: Beh, se uno vuole farsi del male fisico, sicuramente andare a vedere i Ramones, o comunque andare a partecipare a un concerto punk, può andare serenamente.
0: E tu verrai a fare schifo, visto che punk si tratta?
1: Non lo so, però invito tutti a mandare un messaggino
2: al 348-7607-907 con scritto voglio fare schifo.
1: Punto o no.
2: Virgola.
0: Oppure se volete dirmi mi fate schifo voi, allora vinciamo noi i biglietti.
1: Esatto, a quel punto
0: facciamo più schifo di voi.
1: Dovremmo andare a fare schifo anche noi, però
0: comunque.
2: Intanto sono già arrivati diversi biglietti con scritto voglio fare schifo. Biglietti, sì. Dei messaggi come per i biglietti. Alla fine sorteggeremo i due fortunati.
0: Va bene, poi dopo ci leggerai un po' i nomi dei fortunatelli. Allora Alessandro, ma nelle tue trasmissioni di Dottor Cinema, fammi un esempio di cosa parli.
1: Ma allora, se ho visto un bel film o una bella serie, cerco di...
0: Faccio
1: una recensione in cui la prima parte della puntata è un po' la trama, cercando di fare meno spoiler possibile, e poi nella seconda parte facciamo un po' di chiacchiere su quello che dà il film o la serie.
0: Fate le chiacchiere perché non sei da solo.
1: No, io e me stesso.
0: Io
1: Alessandro.
0: Questo per dire quanto seguo i programmi della radio anch'io.
1: No, ma è bellissima perché poi ogni puntata ha un gruppo musicale che ne accompagna alle puntate, quindi ci sono due brani del gruppo, uno dei quali fra l'altro anche i Toy Dolls. Però adesso mi è venuto in mente che i Misfits non credo di averli mai usati, quindi in una delle prossime puntate ci finiranno dentro anche
0: loro. Ci finiamo con i Misfits.
1: Sì,
0: invece Pieroni, noi con cosa ci mettiamo dentro adesso?
2: Questo lo conosci.
0: Vediamo.
2: È
0: Billy Idol. Dopo voglio parlare io di Billy Idol, White Wedding.

0: Waiting, while waiting, Billy Idol, dall'album omonimo. Billy Idol, il suo primo album da solista, perché prima faceva parte dei Generation X, una band ovviamente inglese, punk dell'epoca. Ha suonato anche in certi momenti con Sid Vicious, fecero un intercambio. Poi dopo Billy Idol ha deciso di continuare da solo e trasferirsi a New York, dove pubblicò, dove registrò e pubblicò questo album insieme a, ovviamente, al chitarrista Steve Stevens. E questo album contiene, tra l'altro, Dancing With Myself, già pubblicata con Generation X, ma poi che fece sua e divenne una sua canzone. In questo album appunto c'è White Wedding, un pezzo classico, un classico di Billy Idol, proprio delle prime sonorità di Billy Idol che lasciano già un po' il punk, perché siamo poi già negli anni, inizio anni 80, quindi andava più verso il pop rock commerciale, però e a molti gli diedero un po' del traditore, diciamo, quando si, infatti per quello si trasferì da Londra, perché per lui ormai quella, il punk poi morì alla fine,
1: sostanzialmente
0: fu fine a se stesso, due anni, tre anni, e poi dopo, se non sono morti i musicisti, era morto comunque il movimento, che è servito un po' come da, non so, da traghettare questa generazione di fine anni 70 verso gli anni 80, ma non ha continuato molto, anche perché era un genere che poi sinceramente per me personalmente dopo un po' stancava, perché erano tutti i pezzi dopo un po' stancavano.
1: Beh, ma perché ti fai catarsi, uno ascolta e si sfoga, no? Però sì, dopo chiaramente sono arrivati i gruppi un po' più new
0: dopo
1: wave,
0: è arrivata
1: quindi...
0: la new wave of British heavy metal, con ovviamente Judas Priest, Iron Maiden, e tantissimi altri che sono tornati un po' riprendendo l'heavy metal classico e aggiungendo cose nuove, anche poi sfruttando un po' il movimento punk. Tra l'altro gli Iron Maiden volevano produrli solo in cambio se si fossero tagliati i capelli, se si fossero trasformati un po' più punk. L'unico un po' con attitudine punk era Paul Di'Anno, e infatti cantava un po' sul genere, però Steve Harris voleva fare di heavy metal a modo suo e ha fatto bene a non accettare questo compromesso e continuare a modo suo.
1: No, ma assolutamente. Tra l'altro, però, se uno sente i primi due album, c'è ancora un po' di impronta punk,
0: c'è
1: la velocità delle chitarre,
0: certo,
1: la sporcizia,
0: del grezzo,
1: della distorsione,
0: c'è molto grezzo, anche se poi si riconosce che c'è tanto anche prog di Steve Harris su Phantom of the Opera, Gengis Khan, pezzi un po' sul genere, per chi li conosce, per me sono pezzi fondamentali, ecco.
2: E quindi potete andare a ascoltare comunque, non li avete sentiti qui, ma
0: allora se no, quali?
2: Iron Maiden, sì.
0: Iron Maiden, i primi due dischi, Iron Maiden e Killers, che per me sono bellissimi, con alla voce Paul Di'Anno. Ci sono dei pezzi come Purgatori o
1: Iron Maiden stesso è un pezzo della Madonna.
0: Iron Maiden, sì, un pezzo che veramente, quello è proprio punk,
1: ma quello è ancora bello punkettone, bello cattivo,
0: ci sta anche Prowler, devo dire, è il pezzo d'apertura, diciamo. Allora, una recensione veloce così di un'ultima cosa che hai visto che ti è piaciuta.
1: Ma allora, una delle due cose che ho visto ultimamente, e sono confido ancora al cinema, non mi è dispiaciuto per niente Buen Camino di Checco Zalone. Non mi è dispiaciuto.
0: Attenzione.
1: Mi è piaciuto molto, poi a me non... Devo ammettere, sono abbastanza appassionato di Zalone, della sua comicità, la trovo molto intelligente, al di là del personaggio, perché non bisogna mai confondere il personaggio con la scrittura del personaggio.
0: Sì, poi il regista e poi tante cose. No, io ho visto, ovviamente li ho visti tutti su YouTube i film, neanche su Netflix. Devo dire che mi sono piaciuti, mi hanno fatto ridere, poi vabbè, c'è questa sua movenza veramente, che solo quella, già muto, fa ridere.
1: Sì, no, lui è un gran personaggio. Poi adesso che è appena uscito, c'è La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, che pone fra l'altro delle questioni etiche piuttosto intense.
0: C'è chi dice che Paolo Sorrentino ha un po' stracciato i maroni.
1: Ma ti dico che a me piace, come mi piace che Cosalone, mi piace altrettanto Sorrentino. Qui lui, fra l'altro, cioè, se uno guarda questo film si pone delle domande, cioè pone degli interrogativi interessanti.
0: Ma è una storia vera o ispirata a qualcosa?
1: No,
0: perché hanno voluto fare che questo presidente deve scegliere se firmare per l'eutanasia o no?
1: Ma perché quello, a parte che è un tema tuttora sul
0: ma
1: tavolo.
0: Ma in Italia non si è mai sentita che un presidente si sia trovato davanti a una cosa del genere.
1: Ah no? Ma è questo il bello, che in questo, visto che nessuno ha mai ancora posto questo problema a nessun presidente, tra l'altro è un presidente che ricorda Aldo Moro, che non è mai stato presidente della Repubblica, essendo stato ucciso prima. Però è interessante perché appunto ci sono delle tematiche che spingono a pensare, al di là dell'eutanasia, che è un tema ricorrente nel tavolo della politica, c'è anche questa concessione di questa grazia a due rei confessi di omicidio, uno che ha ucciso la moglie e l'altra ha ucciso il marito, e alla fine la scelta che farà questo presidente spiazza.
0: Tu Pierone, a chi avresti dato la grazia? Al marito che ha ucciso la moglie o alla moglie che ha ucciso il marito?
2: È meglio che taccia.
1: E allora andate a vedere questo film perché vi spiazzerà.
0: Vi spiazzerà, va bene.
1: Parecchio. Allora,
0: spiazziamoci Pierone, spiazzaci, spiazzaci.
2: Vi spiazzo con questo brano qui, sono in Negazione.
0: Negazione è un gruppo italiano, punk italiano.
2: È da ascoltare con molta cura.

0: Allora qui io questo non l'avevo mai sentito, devo ammettere, proprio sento proprio il disagio. Il disagio totale.
1: Sì, perché allora questi qui sono veramente veramente il movimento punk hardcore italiano nella sua massima espressione, canzone super politica alla batteria,
0: tutti,
1: fra l'altro
0: tutti morti.
1: Fra l'altro alla batteria di questo brano, perché è uno dei primi album dei Negazioni, c'era ancora Neffa.
0: Ah, Neffa, che in quel periodo però prendeva della neffanfetamina. Esatto. Per suonare in questa maniera.
1: Loro erano di Torino, quindi venivano proprio dai centri sociali più estremi.
0: Sì, a Torino c'era un grosso movimento di centri sociali, da poco anche smantellati, chiusi.
1: Esatto.
0: Con grosse proteste. Ma un altro posto veramente importante per il punk in Italia è stato proprio Bologna.
1: Ah, la grandissima.
0: E a Bologna ovviamente abbiamo i nostri amici gli Schiantos, che questa sera non metteremo perché ne facciamo anche troppo uso.
2: Sono in anticipo. Vi anticipo che la prossima settimana saranno qui con noi, in mezzo a voi.
1: Attenzione.
0: Abbiamo chi avremo? Luca Testoni sicuramente.
2: Tutti gli Schiantos, 1, 2, 6, 9.
0: Allora
2: Schiantos.
0: In quanti sono? In 9?
2: 4.
0: Ci stiamo tutti?
2: 4.
0: Allora sono 4. 1, 2, 4.
2: 1, 2, 4.
0: 1, 2, 4.
2: 3.
0: 6 e 9 non sono venuti.
1: Non sono venuti.
0: Allora parliamo un po' anche del punk italiano, perché a parte gli Schiantos e ovviamente questi matti. Io mi ricordo una band delle mie, diciamo, origini, nel senso che io sono modenese, nato a Modena, poi cresciuto a Vignola. Dalle nostre parti c'era questa band che si chiamava Paolino Paperino Band. Che facevano un po' del demenziale ma punk, e avevano questa canzone Candy Candy che mi faceva sbragare, perché facevano la parodia di Candy Candy. Candy, oh Candy, che cannoni grandi ti fai, quando tu ci vendi la droga sei stronza, lo sai. Era tutto un pezzo così. E poi c'erano i Bambini Morti, c'erano tanti altri
1: ma
0: pezzi.
1: Allora i Paolino Paperino Band mi capitò di aiutarli a scariolare dei flight case, perché io frequentavo l'università, facevo giurisprodenza negli anni 91-92,
0: che non è molto punk giurisprudenza,
1: non è assolutamente, però avevamo due lezioni, due corsi al Bestial Market.
0: Il Bestial Market, allora diciamo anche questo, un locale storicissimo, uno dei primi locali proprio, a parte un locale
1: zona Berti,
0: sicuramente punk, dove sì, c'erano tante band emergenti che partivano da lì e poi si sono espresse un po' su tutto il territorio. Il Bestial Market fino a quando è stato aperto?
1: Allora, non mi ricordo onestamente. Adesso fra l'altro ci hanno spostato il cinema Nosadella in quella zona.
0: Ah sì?
1: Cioè, ci sono i vigili, c'è una zona di vigili, c'è ancora un po' di università, c'è il cinema, insomma. Però lì ci hanno suonato e aiutavo a scaricare i flight case, perché mi divertivo andare a parlare con questi qui. La Paolino Paperino Band, ci andarono i Primus, mi capitò di incontrare i Primus, ma soprattutto i Faith No More.
0: Faith No More, con alla voce un grandissimo
1: Mike Patton,
0: che tra l'altro è stato a Bologna a vivere per un periodo, perché si era messo insieme una tipa di Bologna.
1: Era sposato. Di Bologna,
0: sì. No, Mike Patton, grande voce dei Faith No More, un gruppo alternative di fine anni 80 che teneva un po' di cose punk, ma poi è andato un po' su quello che poi diventò questa specie di funky metal,
1: sì,
0: rap,
1: fenomeni,
0: fusion totale di quel periodo. Che peccato, perché altre band sono riuscite ad andare un po' più avanti di loro, ma loro avevano probabilmente un genere veramente molto fusion di tante cose, metal con delle inserti elettronici, però con del rap, con del funky. E poi Mike Patton, che era un pazzo scatenato,
1: una voce meravigliosa,
0: una voce strepitosa,
1: una meravigliosa. E lui fra l'altro dopo ha aperto un sacco di altri gruppi, fra cui un progetto che si chiama Mondocane, di canzoni anni 60, 50, 60 italiane rifatte in italiano con un'orchestra e lui che

0: per l'ingresso omaggio, due, quindi due omaggi ingresso per il fare schifo del 23 gennaio a Dumbo di Bologna. E quindi come stiamo andando?
1: Benissimo, caldissimi.
0: Benissimo.
1: Tantissimo bene.
0: Abbiamo tempo di fare tutta la playlist?
1: Vacca boia, questa volta ce la facciamo.
0: Ce la facciamo.
2: Allora, ma perché i brani sono brevi, sono corti. È bello. Del punk.
0: Noi invece nel metal dobbiamo sempre tagliarli a metà sulla sola. Invece
2: non va bene.
0: Il punk ce li possiamo godere un po' di più. Dai, allora spara su, spara Pieroni.
1: Tanto questo qui che non era in lista, la metto sullo stesso.
0: Cos'è? È arrivato Paolino Papà. Allora,
2: oh, la grandissima.
0: Grandissimo.

0: Bellissimo questo testo, andateli a cercare, forse su YouTube li troverete. Paolino Paperino Band di Modena, credo qualche provincia, forse anche di Vignola, non sono sicuro. Però mi ricordo perché li conosco io, perché mio cugino, che è più grande di me, che mi aveva introdotto a altri generi musicali, tra cui anche Iron Maiden, e una volta mi diedero questa cassetta, guarda, ascoltati Paolino Paperino Band, tra l'88 e l'89.
1: C'era questo spaccio di cassette.
0: Spaccio di cassette, e c'erano questi 4-5 brani, tra cui Compagno Cittadino, Carabiniere, com'era lo sceriffo.
2: I titoli non me li ricordo,
0: i
2: ma
0: Bimbi Morti,
2: no, la cassettina, quella cassettina lì secondo me cominciava con due che dovevano riporare un motorino.
0: No, quello, guarda, tutto il dialogo me lo ricordo, che dai, stringi, no, spinta, non così, no, è come di fianco, no, qui di fianco no, lo rompi. E poi alla fine dopo vari tentativi, ecco dai, allora proviamo l'ultima volta, e poi se non va lo buttiamo via. Poi si funziona, allora non era il pistone. bellissimo.
2: Ah, una cassetta, allora quella cassetta lì ha girato tutta.
0: No, io ce l'ho ancora, l'ho conservata, non so esattamente dove, ma ce l'ho
2: anch'io nel mio cassetto di cassette assieme alla cassetta dei Toy Dolls.
0: E poi c'era ovviamente Bimbi Morti, che iniziava questa cosa molto tetra e che diceva: con il metano bruciano piano. Col kerosene bruciano bene. Con il gasolio
2: bruciano meglio,
1: ma con la benzina bruciano prima.
0: Allora, grande sfornata di cultura dei tempi. Perché dovete sapere che anche con Alessandro qui noi abbiamo tutti fatto i Boy Scout assieme. Te ti ricordi?
2: Sì,
0: che squadriglia eri te? Te eri nelle Aquile.
2: Sono stato un po' nelle Aquile e ho chiuso con gli Orsi.
0: Hai chiuso con gli Orsi quando, scusa? Perché io ero negli Orsi anch'io con Briggi, con Stefano Ponti.
2: E dopo?
0: Quando chi era capo? Poldo. Allora è quando io mi sono licenziato, perché non mi hanno promosso vice.
2: Ecco.
0: Perché vice hanno promosso Pigi, Pierluigi, Poli. E allora io, da questo smacco che io ero per meritocrazia, sarebbe toccato a me, invece andò per anzianità. Quindi l'ho ripreso anche Rondelli settimana
1: però
0: scorsa.
1: Però te l'ha spiegato il motivo, aveva tutto un senso.
0: Sì, però non mi è piaciuta la spiegazione.

0: attenzione, perché
1: io fui degradato perché se ti ricordi le Aquile erano la squadriglia di elezione,
2: te le ricordi i nomi delle squadriglie?
1: Aquile, Orsi e Cobra.
2: Le femmine?
1: Giaguari e Koala.
0: Il Koala.
2: Koala come?
1: Allora andiamo con il Koala.
0: Koala.
3: Opa, Giulia è un corra. Passa gallina, oi passa menino. Opa, Giulia è un corra.

0: Questo dal punk spagnolo che io conosco essendo stato anni a Tarifa insieme al mio amico Lucas Palmer alle 5-6 del mattino al Tanacas, quando mettevano su questi brani poco prima di andare a dormire, c'erano anche gli Scappè, che però facevano un po' più ska, perché dal punk nacque anche un po' quello che è il movimento ska, che diciamo era questa ritmica un po'
1: millevare
0: molto molto diciamo in voga in Francia. Francia devo dire che l'hanno presa bene,
1: ma anche in Inghilterra,
0: sì.
1: Quindi, poi c'erano i mod che ballavano in locale.
0: E invece sempre dal punk spagnolo messicano, credo, io mi ricordo un pezzo bellissimo che è questo, che è Puto dei Molotov.

0: fortissimo questo Matariel Maricon, non vi sto a tradurre cosa vuol dire. La conoscevi questa, Alessandro?
1: No, però mi piace Pieroni. Molto.
2: No, mi mancava
0: una scoperta. Allora, questa dovete
1: una
0: sapere,
1: scoperta.
0: Questo dovete sapere che a Tarifa, nella feria di Tarifa, cioè quindi la sagra di Tarifa, che è in concomitanza proprio con la sagra di Castel San Pietro. Infatti, tanti anni devo scegliere, o faccio qua o faccio là. Infatti, mi chiedo, ma cosa fai? Vai in Italia che c'è la sagra, c'è la feria di Tarifa. Beh, c'ho la mia adesso, sono anni che ormai vengo a fare il Rock in Borgo, ma se no rimarrei giù là perché c'è una gran baldoria, ci sono tutte queste casette che vengono montate in stile flamenco dove poi passano anche i cavalli e sono le ferie che sono tipiche in Andalusia. E alla sera mettono su, c'è una casetta, uno stand apposta per i giovani, e mettono su tutta questa roba che a un certo orario cominciano a caricare e puto lì si proprio salta per aria tutto perché tutti la conoscono e si salta per aria proprio alla grande. Quindi vabbè, una bella scoperta anche per voi.
1: No, li cercheremo, io perlomeno li cercherò.
0: Anzi, voglio proporre all'Incredibile Borgo Band di metterla in repertorio.
1: Questo è bello.
0: Puto, puto. Volevo dedicare questo al mio amico Luca Sparmeno. Ovviamente saluto anche tutti i nostri ascoltatori di Castel San Pietro e non solo, anche dell'Abruzzo, come ci ricorda sempre il nostro grande Bruno di salutare, perché sono sempre collegati con noi, ma di tutta Italia. Io penso che siamo arrivati ormai, dove siamo arrivati? Anche oltre i confini.
2: Siamo, no, ci hanno detto che ci sentono anche dall'estero.
0: Ci sentono dall'estero,
2: da Gallo Bolognese,
0: dall'Amazzone,
1: Toscanella,
2: Ozzano Emilia.
0: Siamo arrivati anche fin su nel comune di Dozza, pensa te.
1: No, superato le colline.
2: Ci sentono anche da paesi stranieri.
0: Paesi stranieri, perché adesso noi siamo in DAB e siamo su la M, quelle frequenze.
2: Allora, 1098 in AM.
0: Ma il modo migliore per ascoltarci è linkando il player direttamente dal sito www.mrc.it.
2: Tutti avete l'internet, usatelo. mrc.it
0: e usate questo internet o no? Allora, stavamo dicendo
1: cosa viene fatto.
0: Allora spegniamo, o spegnete i telefoni o accendete la radio.
2: Qualcosa fate,
1: oppure mandate un messaggio con sovrascritto
2: al 348-7607-907 con scritto voglio fare schifo.
0: Allora,
1: punto.
0: Schifo. Allora, intanto volevo salutare anche Dalila da Barcellona, che è una delle nostre, diciamo, lettrici, perché dovete sapere che con Rock in Borgo stiamo ripromozionando il mio libro Rain Come Back Alive, che narra queste storie di miei vissuti insieme ad Amos e i Rain negli Stati Uniti nel 2010.
2: Ho ricevuto la correzione di Bruno, che ci ascoltano da. Scritto Patacca Germania.
0: Patacca era per me, non è una località.
2: Confermata, che non so se anche sia Patacca che confermata sono nazioni.
0: Ma
2: so,
0: salutiamo Bruno provincia. La voce, ma è poi tornato da Cortina.
2: Ma lui va sempre su e giù.
0: C'è poi la neve, è andato a fare Olimpiadi anche lui.
2: Da un pezzo.
0: L'ha fatto fare Olimpiadi, Bob, sì, cosa è andato a fare?
1: Skeleton.
2: No,
1: Skeleton.
2: Fa quello del...
1: Il curling.
0: No, a me, caduta sul ghiaccio lui fa. Scivolata sul ghiaccio. È arrivato.
2: La sbrissatura.
0: È arrivato in là, roba, perché si è inzamplato e poi è andato avanti dei metri fitti.
1: Brecciolino.
2: Adesso voglio sapere da Boriani se questo qui è proprio punk, questo brano che deve venire adesso.
0: Abbiamo
2: gli Stone Trooper of Death.
0: Stone Trooper of Death.
2: Perché so di un chitarrista che non è prettamente punk. No, è molto.
1: È trash metal, ma infatti qui siamo più nel punk hardcore.
0: Perché poi ci sono tutte le varie influenze, i vari filoni che sono partiti da lì.
1: I filoncioni.
0: Come una bomba,
1: sì,
0: che esplose, tutti i frammenti, le schegge impazzite sono andate in varie direzioni.
1: Questo è proprio punk hardcore.
0: Sentiamolo questo punk hardcore, Pieroni.

0: qui sento già del thrash metal, eh?
1: Forces.
0: E qui però la chitarra, qui siamo già dentro al thrash metal, alla Megadeth,
2: all'Anthrax,
0: ecco, Anthrax.
1: Infatti adesso qui accelerano brutalmente e vi andate.
0: No, questo qui non è più punk. Questo
1: no, è proprio è l'ultima ondata, insomma.
0: Ma com'è, non ci hai proposto, per esempio, quello che è stato un po' il movimento, ripreso un po' il punk commerciale, diciamo, degli anni 90, quindi Green Day, Offspring,
1: quello ce lo teniamo per un'altra puntata.
0: Bad Religion, chi c'erano poi?
1: Beh, Blink 182,
0: Blink, tanti altri. Lo teniamo bene, abbiamo fatto una puntatina un po' sul genere. Te però non sei di quella partita.
1: No, mi piacciono molto i Green Day, mi piacciono molto, moltissimo. Però non volevo.
0: Cioè, abbiamo voluto dare proprio
1: nel punk.
0: Entriamo nel punk vero. Vero. Perché poi punk, cosa vuol dire punk?
1: Ah, non ne ho la più pallida idea.
0: Invece dovresti saperlo, perché già nei film di.
2: Le domande trabocchetto, vedi, ti fanno
1: domande. Fa una domanda trabocchetto, come agli esami dell'università.
0: Punk è un modo che si usa in inglese, anche negli Stati Uniti, per definire una persona che è uno sfigato,
1: un
0: bagai, ma anche un cazzone, ecco. E se fate caso, non so se avete mai visto un film in lingua originale di. Con Clint Eastwood dell'ispettore Callaghan, c'è una scena che lui proprio sta per sparare a uno e gli dice proprio: ehi, tu punk, e lo usa come dispregiativo, ma non perché sia un punk del movimento musicale punk, perché è un modo di dire a una persona che è un inutile, testa di cazzo, rompicoglioni, che non serve a niente alla società.
2: Modo elegante, punk.
0: Certo. Un modo elegante. E poi gli ha sparato in faccia.
1: Ah, beh, quello però lo faceva spesso. Callaghan.
0: Callaghan, cosa vuoi fare? Una 44 Magnum. Quindi adesso acceleriamo, stiamo quasi verso la chiusura di questa grandissima puntata con il Dottor Cinema.
2: Chi sono questi due?
0: E questi chi sono?
1: Questo è Elvis Costello.
0: Elvis Costello.
1: And the Attitudes con il titolo è troppo difficile.
0: What's an American
1: Dog? Ascoltate poi, via.

0: allora, cosa c'è di divertente della pace, dell'amore
1: e della comprensione? What's funny about peace, love and understanding? Che questa canzone è contenuta nella colonna sonora.
2: È un titolo della Vermuller.
1: Nella Vermuller, ma è contenuta
0: Lina Vermuller.
1: Nella colonna sonora di Lost in Translation, quando i due protagonisti, Bill Murray e Scarlett Johansson, vanno a fare il karaoke a casa dei loro amici giapponesi, una delle canzoni che devono cantare è questa, quindi è.
0: Bene, io a Dottor Cinema dovete sapere che noi abbiamo fatto una puntata in rock nel cinema, quindi la prossima volta ti inviterò a te che sicuramente ne sai di più. E poi veramente abbiamo ascoltato tutte le band famosissime punk, come non parlare ovviamente dei miei carissimi Clash.
1: Ah, beh.
0: Che dicevano l'unica band che conta. Ovviamente questa è anche la nostra sigla, Police on My Back, che a me piace tantissimo, anche se di Clash ci sono tantissime altre belle canzoni, sicuramente molto più punk. E loro ovviamente erano nati come punk assolutamente, ma poi suonavano meglio degli altri, secondo me.
1: Certo.
0: Avevano delle sonorità più belle, anche si sono voluti lanciare su vari generi, anche influenze reggae, influenze hip hop, che forse hanno inventato loro con The Magnificent Seven, e poi il bellissimo album Sandinista, doppio album anche di protesta sociale e ribellione. Ascoltiamocela un po', poi dopo facciamo i saluti

0: Allora noi vi salutiamo perché siamo in chiusura con il nostro carissimo Mr. Pieroni.
1: Ciao a tutti.
0: E Dr. Cinema, grande grazie a Alessio e Alessandro per essere stati con noi.
2: Grazie a voi, vi aspetto a Cinema Prêt-à-Porter.
0: Cinema Prêt-à-Porter, non perdetevi questo appuntamento, non perdetevi il nostro prossimo appuntamento mercoledì 28.
1: Bravo.
0: Sempre su MRC, sempre alle 19.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 20 e 5 minuti. Sono le 20 e 6 minuti.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Sono le 22 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back.

0: Party Time!
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lovers.

0: grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei

stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 40347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.